palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone

me siento un verme cuando pienso que per andarme de Pinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Me sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella cabeza. E un dubbio mi venne. Nemmeno un dubbio, un dubbione. Un doppio dubbio.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto, storto o dritto, dritto a parcheggiar le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi faremo la San Siro dove incontro il calcio minuto per minuto, perché guarda tante volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavo, sono tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porco de Monin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, e presente anche il budolone della Sportiva del Lundana. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte alla porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Horton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, Caramelle e Cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, gli voglio offrire pettiti, scopi, scopatelle e scupone. Cazzo, cavugliore, cartello, 30 perle la calora, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calmo, che ci ha rovinato la vita. A sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portoche, Carpio Cardocco, salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore in terza fila che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e veramente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, olioli, quattro passi in cima a te, olioli, olioli, olioli.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

qualche tempo e vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: che fai? Prepari i bagagli, vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
1: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
3: dirette,
1: laboratori,
2: performance.
3: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che mi licenzio, eh!

I'm gonna

0: Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?
1: Allora con lo che mandano. Crimen de Estado.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Susa, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit. Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suono giapponese.
2: Stai ascoltando Radio 2000 Blackout, una radio
3: a bestia!

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Domanda birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ci sono solo dei cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa?

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

All'inizio del XX secolo, Bialystok aveva una popolazione di circa 70.000 abitanti. La città e i suoi dintorni appartenevano amministrativamente al dipartimento di Grodno, regione di confine con la Polonia che allora, pur godendo di una certa autonomia, non era indipendente ma annessa all'impero russo. La popolazione di Bialystok era costituita al 70% da ebrei, per la maggior parte operai dell'industria e piccoli artigiani, sebbene vi fossero pure rappresentanti della classe media e alcuni borghesi. Da circa un 20% di polacchi, principalmente operai, una minoranza di bielorussi, impiegati soltanto nell'industria tessile, e tedeschi, arrivati con i loro familiari nella seconda metà del XIX secolo e impiegati come ingegneri o operai specializzati per avviare la produzione industriale, in particolare quella tessile. I russi, appena arrivati, erano tutti impiegati dell'apparato statale. Anche le piccole cittadine vicine a Bialystok erano abitate in maggioranza da ebrei, mentre i contadini erano quasi esclusivamente polacchi o bielorussi. Gli ebrei, oltre ad essere impiegati nelle piccole botteghe di calzolai, panettieri, sarti, eccetera, rappresentavano quasi il 40% degli operai dell'industria tessile e metallurgica, l'80% dell'industria del cuoio e praticamente il 100% dell'industria del tabacco e della birra. Inoltre costituivano la maggior parte del sottoproletariato, contrabbandieri, ladri, mendicanti, disoccupati e persone che vivevano di espedienti. Bisogna tener presente che il proletariato ebraico parlava l'iddish e solo una ristretta minoranza colta comprendeva, come i ricchi, il russo e il polacco. Nell'impero russo gli ebrei erano tenuti per legge a vivere in una determinata parte del vasto paese, compresa tra il confine a ovest, il fiume Dniepr e il Mar Nero. La maggior parte di loro, circa 5 milioni, viveva in quella fascia. Tra le molte cittadine a maggioranza ebraica della zona di insediamento ebraico, fu Bialystok la più grande, a imporsi come punto di riferimento anche in ambito culturale. I principali partiti politici si svilupparono con maggior successo a Bialystok a partire dal 1900, quando si verificò la prima grave crisi del neonato capitalismo industriale. Nella maggior parte dei casi, gli scioperi nascevano spontaneamente per essere poi recuperati dai sempre tempestivi rivoluzionari di professione. Nella regione, a parte i socialdemocratici, esistevano diversi altri partiti: il Bund, il Partito Socialista Polacco e il Partito Socialista Rivoluzionario. Inizialmente vi erano tendenze terroriste all'interno del Bund e furono membri di questo partito a formare alcuni tra i primi gruppi di combattimento. Negli anni 1901 e 1903, in seguito alla presenza del celebre socialista rivoluzionario Grigori Gershuni, si formò a Bialystok un combattivo gruppo di socialisti rivoluzionari, che nel maggio del 1903 esortì con il suo primo attentato. Inaspettatamente, proprio in quell'anno, comparve in città una nuova idea, accompagnata da concetti di lotta innovativi ed immediati e che per la prima volta non si rivolgeva, come fino ad allora avevano fatto tutte le altre correnti politiche, solamente all'operaio onesto o al contadino per bene. Era l'idea che mai dimentica le parti più oppresse della società, l'anarchismo. Diffusosi con difficoltà ad opera di una decina di compagni che inizialmente ciclostilavano volantini scritti a mano nei quali inserivano testi tradotti dalla stampa anarchica proveniente dall'estero, riuscì, grazie al fermento della rivoluzione del 1905, a svilupparsi, tanto da permettere la nascita in quella primavera di 5 circoli frequentati da una 60ina di compagni che avevano rotto coi maggiori partiti socialisti dell'epoca.

anarchici di Bialystok hanno sempre condiviso le idee e le vicissitudini della massa operaia, lottando sempre insieme ad essa contro il sistema borghese. Null'altro, proprio questo. Era talmente solida l'unione degli anarchici di Bialystok con la classe operaia che non si può spiegare solamente con le loro peculiarità, bensì con il carattere proprio di quel movimento operaio. Sin dall'inizio, questo movimento era carico di tensioni anarchiche. Già negli anni 90 i tessitori, durante lo sciopero, utilizzarono il sabotaggio distruggendo i materiali e a volte uccidendo i padroni. Negli anni 90 iniziò il lavoro dei partiti politici e in poco tempo i socialisti rivoluzionari, il PPS e specialmente il Bund, esercitarono un'influenza importante sulle masse operaie. Però tutte queste organizzazioni politiche portavano al loro interno, come un fastidioso e ben radicato germe, la mancanza di chiarezza e di azione rivoluzionaria. Inoltre, non erano mai disposte a tutto e utilizzavano solo metodi moderati. Nel momento in cui comparvero anarchici coscienti,

interno, pubblicavano e distribuivano molti manifesti. Fin dall'inizio vennero organizzati vari scioperi, tra questi, promossi dalla lotta, mi ricordo quelli dei sarti, dei tessitori e dei calzolai. La comparsa degli anarchici provocò un grande panico tra le varie organizzazioni, in special modo nel Bund, che mise in giro voci per denigrare i nostri compagni chiamandoli ladri. Senza preoccuparsi troppo di ciò, l'attività anarchica crebbe e si consolidò. I compagni si dedicarono anche ad altri settori della vita operaia. Durante la manifestazione del luglio 1903, che partì dal bosco diretta verso la città, la polizia attaccò il corteo colpendo pesantemente molti partecipanti. Il giorno successivo, gli anarchici ferirono gravemente un ufficiale di polizia, Lobanowski, che era particolarmente ligio e crudele. Un paio di giorni dopo spararono, mancandolo, al capo della polizia, tale Metlenko. Entrambe le azioni, ancora una volta, rafforzarono le simpatie degli operai nei confronti dell'anarchismo. Crebbe rapidamente la richiesta di stampa anarchica, non soltanto a Bialystok, ma anche a Grodno, Bielsko, Krinky e Zabludov e altre città della provincia.

Nel maggio del 1905 il gruppo di Bialystok era costituito da 60 anarchici pienamente coscienti. Per migliorare il funzionamento e la produttività del nostro lavoro ci dividevamo in 5 gruppuscoli o federazioni. Ogni federazione era completamente indipendente. Gli scioperi venivano organizzati autonomamente. Si distribuiva la stampa, si stabilivano contatti e attività nelle località vicine. Per trattare gli argomenti che interessavano tutto il gruppo esistevano federazioni speciali denominate assemblee. Vi erano 3 di queste assemblee: quella tecnica, quella delle armi e quella della propaganda. La prima si faceva carico solamente della stampa, la seconda approvvigionava il gruppo di armi, che in quel momento aveva principalmente bombe, e l'ultima si occupava di ottenere materiale propagandistico dall'estero e di produrre scritti di propaganda. Gli argomenti non cospirativi, che avevano a che vedere con tutto il gruppo, erano discussi in assemblee generali. Ricordo che durante la prima assemblea a cui presi parte venne fuori il problema della stampa. Avevamo l'attrezzatura, però mancavano i soldi per farla funzionare. Venne fatta una colletta tra i membri del gruppo e altri circoli anarchici. Vennero messi insieme più di 200 rubli e così iniziò a funzionare la nostra prima tipografia a Bialystok, l'Anarchica.

nel giugno del 1905 si verificarono i famosi scontri a Lodz. I massimalisti proposero che ci unissimo a loro per organizzare uno sciopero generale come protesta. Tenemmo molte riunioni per valutare questa proposta e alla fine la rifiutammo. Senza dubbio gli operai erano talmente indignati che avrebbero scioperato anche senza il nostro proclama. Considerammo che, conservando energie sufficienti, il movimento sarebbe potuto andare ancora più in là, oltre lo sciopero di quel periodo. Era quello il momento in cui Striga tirò fuori per la prima volta la sua idea della comune. L'idea era quella di prendersi tutta la città, armare la popolazione, cogliere l'occasione degli scontri e dei combattimenti con l'esercito per eliminarlo. Parallelamente a questi scontri armati, ci si doveva appropriare di tutte le fabbriche, i laboratori artigiani e i magazzini. In qualche modo avremmo dovuto iniziare gli scontri, ma non avevamo armi. Una delle nostre federazioni preparò un esproprio importante che purtroppo fallì per la fretta e la cattiva organizzazione. Nel frattempo le masse operaie avevano abbandonato il loro posto di lavoro. Non c'era tempo per prepararsi ulteriormente, bisognava agire. Negli incontri, che in quel momento riunivano tra le 15.000 e 20.000 persone, i nostri oratori invocavano l'insurrezione armata. Le organizzazioni politiche supplicavano gli operai affinché si accontentassero di un giorno di sciopero di protesta. Gli operai chiedevano armi e noi non potevamo far altro che mostrar loro le nostre mani vuote. Dopo 3 giorni lo sciopero finì e noi altri ci rendevamo conto che, nonostante i nostri progetti grandiosi, eravamo costretti a sederci con le braccia conserte. Ci sentivamo tutti tristi e abbattuti. Il rancore aveva preso piede.

Fu allora che il nostro compagno Gehlinger, sempre in guerra con il mondo, si recò con una bomba nella cosiddetta birza di polizia. Qui scoppiò la bomba lanciata da Gehlinger. L'attendente del capo della polizia, un alto ufficiale, due agenti e tre guardie urbane risultarono gravemente ferite. Nessuno, neppure lo stesso Gehlinger, riponeva grandi aspettative in questa azione. Per tutti fu chiaro che non era che un episodio in più, quasi casuale, nella lotta tra anarchici e polizia. Niente più che la distruzione di un importante covo di nemici, utilizzato per ospitare decine di poliziotti. L'esplosione fu molto forte e i soldati degli avamposti vicini fuggirono. La polizia dovette richiamare un nuovo distaccamento dell'esercito che continuò a scontrarsi con la gente in strada per tutta la notte.

fine maggio una banda di una cinquantina di soldati ubriachi cercò di fare un pogrom contro gli ebrei del mercato. I nostri compagni, assieme ad altri rivoluzionari, la disperse nel giro di pochi minuti, sparando. Ma nei primi tre giorni di giugno avvenne il terribile pogrom di Bialisto. Non sto a descriverlo perché i dettagli sono stati resi noti in tutti i periodici legali e nelle sessioni della Duma tenutasi in seguito ai fatti. Dopo il pogrom si iniziò a chiamare la zona dei dintorni della via Suraskaya e dei suoi quartieri operai la fortezza anarchica e gli antisemiti non vi si avventuravano. Ritengo necessario sottolineare che il distaccamento che salvò dal pogrom tutta una parte della città era formato da sole 12 persone armate di bombe e rivoltelle. Gli altri avevano solo armi bianche. Tra questi compagni si distinse per il suo eccezionale valore Spindler, che era venuto recentemente a far parte del nostro gruppo. Spindler, poco dopo il pogrom, uccise la spia della polizia segreta Niezki. Si doveva a lui l'idea, applicata durante il pogrom, di conficcare chiodi nella testa di quelli colpiti. Spindler lo incontrò ad uno spettacolo teatrale nei dintorni della città. Lo seguì e di fronte ad una numerosa folla lo tirò giù per il collo dall'omnibus su cui era seduto, scaricandogli contro tutti i colpi che aveva nella sua Browning. A giugno, Spindler tirò una bomba contro il nuovo capo Jodorowsky.

tutto il primo periodo del movimento anarchico in Russia, fino all'inverno del 1905, fu segnato dalla lotta per la sopravvivenza dell'anarchismo stesso. I vecchi gruppi si erano consolidati e mentre le loro attività si sviluppavano, ne nascevano di nuovo. L'influenza anarchica tra i lavoratori crebbe. Gli operai rispondevano con entusiasmo alle nostre chiamate, volevano capire le nostre idee, aumentava il numero dei nostri simpatizzanti, i gruppi si rafforzavano. Regnava un'atmosfera agitata, allegra e piena di vita, creata dai risultati. Sentivamo che il movimento stava fiorendo e radicandosi. Così avvenne fino all'autunno-inverno del 1905, quando si iniziarono a notare i primi segnali di un calo di energia. Passarono alcuni mesi e un'atmosfera pesante cadde su di noi. Anche se tutto funzionava, le cose non marciavano bene. Apparvero alcuni piccoli problemi organizzativi. Si notava che le cose non andavano bene, che si confondevano. In tutti si radicò un senso di inerzia. Qualcosa di simile all'apatia e allo scontento cominciò a manifestarsi. Conscientemente o no, tutti sentivamo che così non si poteva andare avanti, che bisognava fare qualcosa, correggere qualcosa, fare qualcosa di nuovo. Però che fare? Quale nuovo contenuto portare? Qualcuno confidava nel fatto che alcune problematiche fossero realmente poco importanti, dovute alla mancanza di organizzazione, che sarebbe bastato solo riorganizzare in maniera differente le cose e tutto sarebbe tornato come prima, con anima e passione. Però questa era un'illusione. Si cambiò forma organizzativa, le attività continuarono, ma il sentimento asfissiante di scontento non si fermò. In quel periodo nacquero due nuove correnti, due nuove tendenze. Si creò il gruppo del terrore, Besmotivini, ed il gruppo dei comunari. Come vedremo, la loro apparizione fu inevitabile perché fu la stessa attività anarchica a dare loro vita. La rivoluzione stava maturando, i suoi terribili ruggiti si stavano avvicinando, nubi scure e sinistre oscuravano l'orizzonte politico della Russia. Era appena finito lo sciopero vittorioso di ottobre che già tutto il paese si stava preparando ad un altro sciopero generale, ancora più grande. La data d'inizio era stata pensata per commemorare la sanguinosa battaglia del 9 gennaio del 1905 a Pietroburgo. Con un poderoso ruggito, i rivoluzionari emersero dalla clandestinità dei sotterranei, ubriacati dal successo, sazi di radiose speranze, dispiegarono le loro bandiere e sopra queste brillava la parola democrazia. La borghesia scelse il momento con attenzione. Con lo stesso spirito fedele al loro sangue, i figli dei borghesi si lanciarono nelle riunioni e negli incontri popolari, riempirono i periodici e le riviste, ovunque si potevano ascoltare i loro discorsi. Invitarono gli oppressi a lottare in nome della Costituzione, in nome del potere popolare. Iniziò così il grande inganno storico della borghesia.

Aaron Ellen era un personaggio leggendario. Dopo la sua morte, ucciso dai soldati che fecero irruzione nel cimitero, il portavoce ufficiale dell'autocrazia, il diario di Varsavia, scrisse che un'intera, ingente unità di combattenti era stata spazzata via. In realtà, Aaron Ellen, da solo, aveva risposto al fuoco dei soldati, mettendo in fuga un'intera pattuglia di cosacchi. Portava avanti azioni di terrore contro la borghesia e la polizia con compostezza degna di nota. Non si poteva dire che fosse impavido. Socrate sosteneva che esistesse un genere di coraggio basato sulla follia, sull'ignoranza e la mancata valutazione delle forze in campo e del grado di pericolo. Aaron Ellen soppesava attentamente i pericoli. Per essere precisi, dava per scontato fin dall'inizio che i nemici fossero infinitamente più forti. Non era uno che si atteggiava, né faceva quel che faceva per il gusto dell'avventura. Era tranquillo, schietto e lucido. Sapeva quello che doveva fare e lo faceva. Non cadeva mai nella militanza meccanica di chi commette atti di terrorismo per il puro gusto di farlo, arte per l'arte. Ellen era legato alle masse e svolgeva una funzione ben definita. Non c'era in lui alcuna traccia della psicologia del farne una questione di sangue, come Ropshin disse di se stesso, né di autoesaltazione, e tantomeno qualche esotico vezzo psicologico di natura mistico-religiosa. Era autentico e schietto. Con lui c'era Mizia. Mizia avrebbe potuto scrivere un bellissimo poema sulla lotta e sul pericolo, basandosi sulla propria vita. Conosceva solo le gioie di una lotta intensa e febbrile. Mizia riconosceva solo un nemico, la tranquillità, la monotonia, la banalità. Pallido, come consumato dalla febbre, aveva una sete d'azione inestinguibile e guardava nel gruppo con sospetto, temendo che potesse cedere a metodi moderati, gradualisti. Ricordo una nostra conversazione. Mizia era esausto, provato. Non riusciva ad adattarsi ai tempi di un processo rivoluzionario che era troppo lento per lui. Con disperazione mi disse: «Perché sono così pazienti? Cosa stanno aspettando? Accidenti, sono troppo ben nutriti? Non i lavoratori, eppure aspettano, al diavolo tutto». Era una perdita di tempo cercare di spiegare a Mizia il corso oggettivo delle cose, lo sviluppo logico del movimento. Mizia odiava la storia. La sua tragedia era realizzare razionalmente che non ci sarebbero state vittorie senza le masse, ne avrebbero potuto essere.

0: Il 17 gennaio fu dichiarato lo sciopero generale. Bund e PSD, socialdemocratici polacchi, organizzarono un comitato federale uscendo allo scoperto, manifestando e contestando tutti i rappresentanti del governo. Il Bund convocò un incontro all'interno della sinagoga a cui parteciparono tutti, oltre 1500 operai locali. La riunione si trasformò in una marcia. Sotto la neve la gente cantava la Marsigliese. In prima fila gli anarchici con i loro revolver. La polizia al completo, con in testa il commissario, fuggì a gambe levate verso i boschi. Un testimone descrisse la scena così.
1: Cantando e gridando, i manifestanti si diressero verso gli uffici della posta. Il cancello era sbarrato, insieme lo forzammo. Entrammo negli uffici e facemmo a pezzi il telegrafo, strappammo e bruciammo documenti e timbri. Nessuno toccò la cassaforte, che conteneva 18.000 rubli, e pensare che il direttore degli uffici ci offrì le chiavi. L'unica cosa che portammo via fu una spada. Ci dirigemmo tutti verso il commissariato. Lì non trovammo nessuno, così ci divertimmo a distruggere tutto ciò che incontravamo. Frantumavamo, distruggevamo e bruciavamo ritratti dello zar, libri, schede, carte, foto segnaletiche. Dopo andammo ad ispezionare il consiglio regionale ebraico con la stessa meticolosità usata nel commissariato. Lì trovammo alcune centinaia di passaporti in bianco e libretti di passaporti con timbro. Anni dopo, questo furto ebbe una grande importanza per il movimento rivoluzionario, specialmente quando cominciarono le fughe in massa dalla Siberia. A decine di fuggitivi furono consegnati questi passaporti in bianco, tutti di Krinky, e grazie ad essi poterono recarsi in tutta tranquillità dove vollero. Dopo il consiglio regionale ci dirigemmo all'amministrazione del villaggio e anche lì distruggemmo tutto. Negli uffici dell'amministrazione trovammo 600 rubli. Gli anarchici presero quasi tutto, tranne 80 rubli che altri operai consegnarono subito alla loro organizzazione. Formando file compatte, gridando e cantando, andammo al Monopolca. Il rivenditore chiuse la porta di colpo e quando entrammo rompendola iniziò a sparare con il suo revolver. Rispondemmo allo stesso modo, gli strappammo l'arma e lo lasciammo scappare. Il negozio aveva ricevuto quello stesso giorno una consegna enorme di bevande alcoliche. Un gruppo di ragazze e ragazzi entrò a quel punto nel negozio distruggendo tutto fino all'ultimo pezzo. Passarono tutto il giorno rompendo bottiglia dopo bottiglia e versando alcol al suolo perché nessuno lo potesse più usare. Dopo andammo agli uffici della gendarmeria e lì trovammo solo alcune medaglie e spade che portammo via con noi. L'unico ispettore, il sovrintendente della polizia responsabile di certi delinquenti, rimasto in città, era a letto malato e non poteva fuggire. Lo obbligammo solamente a consegnarci le armi. Obbedì senza far storie. Krinsky fu pulito.

12 giugno del 2020, sul mandato della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri dei ROS sono entrati nelle case di alcuni nostri compagni e compagne. L'operazione prende nome dal titolo di questo volume, del quale abbiamo letto alcuni stralci. Il libro è in vendita al Centro di Documentazione Porfido e il ricavato sarà destinato ai compagni e compagne colpiti dalla repressione.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera. Non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fattù, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che genere fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale, un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono inficiati quei capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta. Questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
1: Sì,

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: No, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che mi licenzio, eh!

Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: bitch!
1: I'll kill you! Fuck!

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Buon dia, Coms. Come state in questo mercoledì 1° luglio? Siete sopravvissuti a questa luna piena enorme della scorsa notte? Io sono qui con Sisa e noi abbiamo dormito poco, pochissimo, ma siamo qui per iniziare una nuova puntata di Superanti. Che dire, Sisa, come stai tu?
1: Ma io sono molto felice perché quando sono qui a trasmettere con te sono nella mia ora di libertà settimanale, come cantava De
0: Ah, è vero, perché ricordiamo chi siamo. Siamo Nina e
1: André.
0: Sisa
1: Sisa.
0: e questo è Superanti, il primo e o non ultimo, speriamo, programma antiabilista di Radio Blackout 105-250. È brevissimo, siamo calde per cominciare una puntata che parlerà di un tema a noi molto caro, visto che stiamo vivendo tutti questi climi tropicali che ci fanno stare un
1: Sì,
0: po'
1: molto
0: a
1: caro e
0: casa.
1: purtroppo molto molto familiare, terribilmente e orrendamente familiare.
0: Pericolosamente familiare, direi.
1: Mortalmente familiare, perché porta anche alla morte questo tema.
0: Come potremmo introdurlo? Tipo, cosa, gli diamo delle lettere per capire il soggetto, il nome, il titolo della puntata di oggi?
1: Allora, piccolo indovinello,
0: Ci
1: ascoltatore.
0: piacciono gli
1: Allora,
0: indovinelli.
1: il tema della giornata è una condizione di vita che caratterizza la gran parte delle persone con disabilità adulte. È una condizione mortifera, ma anche molto remunerativa per questo fottuto capitalismo.
0: Cazzo, come può
1: Ma
0: essere la remunerativa?
1: fa essere perché questa condizione a cui vengono costrette le persone con disabilità costa, e questi costi vengono pagati a qualcuno che fa profitto su questa condizione. E noi che siamo anticapitaliste non possiamo accettare che si faccia profitto sui nostri corpi e sulle nostre vite e sulla nostra libertà di esistere e di far parte del mondo. Per questo oggi siamo qua a buttare rabbia, e la buttiamo qui su di voi, perché se tutti quanti, se riusciamo a creare un effetto domino di questa rabbia, vedrai che questa condizione la cambiamo.
0: Anche perché il mondo ha bisogno di tutti, noi
1: Di tutti i corpi e di tutte le menti.
0: e di tutti i corpi, sono d'accordo, e di tutti gli spiriti, anche quelli
1: Sì.
0: vittime della luna piena
1: Sì.
0: enorme della scorsa notte.
1: Lo diceva anche Temple Garden, che è una persona con autismo che ha fatto delle cose grandiose, una scienziata, e lei diceva: il mondo ha bisogno di ogni tipo di mente, di ogni tipo di corpo, che se ci pensate l'evoluzione, la biologia funziona così, perché non ci sposiamo con nostro fratello? Perché questo distrugge la vita, la diversità ci permette di evolvere.
0: Non potevi dirlo meglio, resista, non potevi dirlo meglio, ma anche perché poi non siamo granché, quindi da soli o separati di solito facciamo casino, non facciamo grandi cose. Più siamo insieme, più ci vediamo, più ci coinvolgiamo, più ci prendiamo bene di essere e di esistere. Mi dica.
1: Vorrei mettere un pezzo legato a questo pezzettino che stiamo dicendo.
0: Ah, ma certo, allora che si fotta la scaletta
1: Nina, noi siamo due vecchie, quindi ti voglio mettere un pezzo veramente molto vetero.
0: e andiamo dove tu mi guidi. Come vedete, oggi sarà una puntata
1: Tu.
0: bella improvvisata, bella vissuta, però
1: Bella, bella.
0: abbiamo provato a darvi delle indicazioni per suggerirvi quale potrebbe essere il tema della puntata di Superanti di oggi. Se per caso vi venisse in mente qualcosa e siete all'ascolto, non dimenticatevi il numero che è 346-667-3263 per scriverci o mandarci anche solo un bacio. Adesso ho capito forse che canzone vuoi mettere. E dirci se avete per caso indovinato quale pezzo potrebbe essere. Adesso noi partiamo con la prima traccia della nostra puntata.
1: Mi incuria.

0: Che pezzo potentissimo, si sa. Tu compagno e io e voi e noi, e tra l'altro aggiungerei un compagno e compagno, giusto per modernizzarlo, okay. Perché è un pezzo del 73. Come ti è, chissà perché ti è venuto in mente proprio il canzoniere delle lame?
1: Perché questo pezzo in particolare dà molto l'idea della condivisione, dell'essere gruppo, ed essendo io vittima di fortissima segregazione e isolamento sociale, anelo sempre al suo opposto, la potenza della folla consapevole, della folla attiva che ottiene cose.
0: Allora abbiamo già spoilerato un pochino il tema della puntata di oggi, vuoi dirlo tu?
1: Oggi parliamo di segregazione e disabilità.
0: Che è un grande tema, perché disabilità adulta, infantile, matura,

0: caratteristiche. Finiti quei primi 18 anni per chi continua, l'inclusione per le persone con disabilità è finita. Ma come è finita, potresti dirmi, con tutte
1: le comunità? Certo che te lo chiedo.
0: Con tutte le comunità, i centri diurni, appunto, quella continua a essere segregazione. Disabili tutti insieme, gestiti da altre figure, che cos'è, se no?
1: Sono d'accordo, amica mia, però aspetta, perché proviamo a guardare all'etimologia. Nel senso, segregazione sarebbe, che non riesco a dire, segregazione, cioè, rappresenta un processo di separazione forzata ed esclusione sociale dal resto della comunità. Quindi tu vuoi dirmi che le persone con disabilità, che sia fisica, che sia psichica, che sia, sono forzatamente escluse dagli ambiti della società? Perché io leggo un sacco di cazzate, soprattutto slogan politici, che in realtà raccontano di inclusione, accessibilità, parla anche di contesti speciali, parla di impegni sociali, parla di un sacco di gruppi impegnati. Quindi se ci sono tutte queste squadre, tutte queste equipe, team impegnatissimi nel coinvolgere le persone disabili, perché poi si rischia la segregazione? Come si arriva a questo punto? Come ci si è arrivati? Mancano forse delle strutture? C'è il classico discorso che viviamo in un fantastico paese, l'Italia, per cui si pensa che si possa accollare la vita sociale di una persona alla famiglia, agli amici, alla vecchia cerchia di amici, alla, non so, dimmi tu, al lavoro. Però se non c'è lavoro e se non viene dato lavoro alle persone con disabilità, come fanno a crearsi una cerchia di conoscenti, amici, frequentatori, come si fa?
0: Assolutamente sì. E infatti, proprio a causa di questa esclusione, segregazione, eccetera, le persone con disabilità in Italia mediamente hanno un'aspettativa di vita fino a 20 anni inferiore rispetto a chi non ha una disabilità, ed è conseguenza non delle, come dire, della patologia specifica che la persona sta vivendo, ma dell'enorme livello di discriminazione, esclusione e oppressione sociale, ecco.
1: Ma certo che oppressione.
0: Quindi, infatti, proprio per questo io dico che il caro vecchio Adolf almeno non la prendeva così lunga e li faceva soffrire anche meno. Una doccia ha finito tutto. Invece qui noi facciamo le convenzioni, diciamo che la disabilità, facciamo i summit, andiamo in pompa magna con ministri che intanto si fanno il viaggio pagato, la cena pagata, eccetera, però poi in realtà la vera garanzia di diritti umani non c'è, e non lo dico io, ci sono fior di sentenze dell'ONU e di vari organismi che tutelano i diritti umani, che hanno condannato più e più volte l'Italia per come tratta le sue persone con disabilità. Lo sapete,
1: non soltanto,
0: vero?
1: L'Italia, sarebbe da contestare, credo che tanti altri paesi siano ancora indietro.
0: Chiaro,
1: in
0: sì.
1: Particolare purtroppo,
0: chiaro,
1: fuori dall'Euro, extraeuropei.
0: Chiaro, però l'Italia fa parte del mondo sviluppato.
1: Posso ridere su questo?
0: Democratico.
1: Posso ridere anche su questo?
0: Ma così ci definiamo noi.
1: Ma infatti sono tutte pippe, nel senso è proprio questo che dovremmo scardinare, ed è quello che tentiamo di fare con questo programma e anche in altre attività della nostra vita, perché lo so che suona molto forte, stride dirlo, ma era molto più coerente Adolfo, e su questo hai ragione. Infatti non so come riprendere questo discorso, perché hai citato dei punti importanti, quindi io metterei un pezzo bello, è incazzato, che racconta un po' di come ci sentiamo, e dopo vi facciamo sentire un intervento, perché parlavi di ministri e di politici che non sanno come intervenire, agire, parlare, rispondere, non si trovano il culo con due mani, e Valentina Perniciaro, che è la mamma di Sirio, che ormai in realtà ha 12 anni, ma di un bambino che purtroppo è nato con alte disabilità, che poi non è vero che era nato, ma si sono state create in ospedale praticamente a mezz'ora della nascita, e che ha creato un'associazione

0: che ha creato un'associazione a Roma che si occupa proprio di come includere, di come pensare alla vita dopo di noi e come includere le persone con disabilità di diverso tipo nella vita delle persone, nella vita della società, nella vita delle città. E quindi vi mandiamo un bel pezzo e poi vi sentite Valentina e un caldo commento di Sisa a quello che dirà la mitica Valentina Perniciaro.
1: KLON, Los Angeles, Clone Radio. We play the songs that sound more like everyone else than anyone else. Clone.
2: Hey, all right, it's Kip Casper, Clone Radio, LA's infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf.

0: Allora, la cosa fondamentale è quando si parla del dopo di noi, spesso, a parte che a me hanno cominciato a chiedere del dopo di noi, avevo 31 anni e quando parlavo di mio figlio mi chiedevano cosa pensavo del dopo di noi, capisci che è complicato a 30 anni immaginarsi già, insomma, fine vita e destinata quindi a costruire l'immaginario del futuro dei figli. Vorrei che chi scrive determinate leggi si capisca che il dopo di noi viene dopo la segregazione. Uso una parola dura, una parola che nessuno di voi è abituato a usare nella sua quotidianità e che invece è la nostra quotidianità. Il ministro ha usato più volte la parola sacrificio. Beh, questo va eliminato l'idea che esistano dei cittadini che cercano di essere parte attiva della loro vita e della società solo grazie al sacrificio dei loro familiari. Quindi ci sono diverse parole che vanno completamente distrutte e vi chiedo a voi che siete coloro che le scrivete di nuove di rimmaginarle. Quindi immaginiamo un durante noi che non sia di segregazione, immaginiamo appunto di riandare a guardare quali sono le leggi che hanno permesso alle persone più vulnerabili di essere parte della società e per ora c'è stato solo Basaglia che ci ha aiutato almeno a portare corpi e menti non conformi nelle scuole, perché se i nostri figli sono a scuola è grazie a quella legge lì, l'unica che ha permesso ai mostri, agli strani, ai non conformi, agli esclusi di avere diritto di essere visti come cittadini. E i nostri figli, il mio figlio ha questo diritto a scadenza fino alla sua maggiore età in cui cambieranno tante cose, maggiore età in cui sarà tagliato fuori dal mondo della scuola, che è il solo che ha risposto a Basaglia e che accetta tutti. E siamo i soli in Europa ad avere questa grande scuola rivoluzionaria, senza fondi, senza soldi, senza risorse, senza tutto, ma con una carta e con delle leggi che permettono a tutti i bambini di essere considerati bambini. Ecco, vorrei che i nostri figli, che chiamate speciali e che speciali non sono, hanno solo tanti bisogni speciali, abbiano diritto a essere adulti, possano essere immaginati uomini, donne, ragazzi, ragazze e non solo bimbi speciali che crescono grazie al, cito il ministro, purtroppo, al sacrificio delle famiglie. Ecco, costruiamo una società capace di portare Basaglia in ogni luogo, portare il Ministero della Disabilità in ogni ministero e che quindi ogni parte della società si prenda le responsabilità di includere veramente, di immaginare veramente che corpi, menti non conformi possano far parte, debbano far parte di ogni strato della società, essere parte del tessuto sociale, culturale, professionale che noi viviamo. Quindi insomma non ti ho risposto perché sarebbero tantissime le cose che vorrei dire.
1: Hai risposto perché hai chiamato tutti.
2: Incredibile intervento di Valentina Verniciaro, che è chiarissima. Lei parla, risponde al ministro per le politiche sociali a nome di Sirio Tetrabondi, dell'associazione, ma anche a nome di madre di Sirio, e che dire, risponde a tono, risponde con consapevolezza e coscienza di come si vive con una persona con alta disabilità, riesce a nominare le cose, a nominare le situazioni, riesce a dire, per esempio, cita i mostri ringraziando Basaglia di averli portati, cioè di aver portato corpi e menti non conformi almeno nelle scuole, che almeno nei primi 15-20 anni di vita riescano a vivere una socialità, o quantomeno a creare una socialità. Riesce a parlare di parole, a usare parole forti come segregazione, che a noi sembrano veramente, sembra assurdo che qualcuno si rifiuti di parlare di segregazione, però questo è quello che capita, che succede. Purtroppo succede anche nelle cerchie, nei gruppi di persone che sono già coesi, che sono già vicini. Per esempio, capita anche a chi purtroppo acquisisce una disabilità in età adulta, e di questo sicuramente Sisa ci può parlare, perché purtroppo capita anche di avere già delle strutture, dei gruppi, un lavoro, un fidanzato, un amante, una vita, più amanti, perché no? E purtroppo nel momento in cui si perde l'indipendenza fisica, l'indipendenza di scelta, e in un'età che appunto è quella dei 30 anni, le persone di solito se la danno a gambe, telano di brutto. Infatti quello che mi è piaciuto moltissimo e che vorrei approfondire con te, Sisa, è il discorso che faceva Valentina Perniciaro sulla vita durante noi, non solo dopo di noi, ma durante l'esistenza, cioè ora nel quotidiano.
3: Nina, tu metti il focus su durante, io volevo farti mettere un attimo il focus sull'altra parte della frase, su vita. Che cos'è vita? Che cos'è la vita delle persone con disabilità?
2: Riesci sempre a incalzarmi, mia amica.
3: Perché nel senso, tecnicamente io ero viva anche dal 18 agosto al 22 settembre, che è stato il mio mese di coma. Non ero morta, ero viva. Però, insomma, possiamo pensare che un cuore che batte, un polmone che respira, esaurisca il concetto di vita? Perché se è così, allora chiaro, i disabili vivono. Ma se per vita intendiamo tutto ciò che non è mere funzioni fisiologiche, allora forse ci dobbiamo fare delle domande su che cos'è la vita delle persone con disabilità, tipo la mia, idem.
2: Quindi tu come hai accolto, come accogli queste parole di Valentina Perniciaro e giustamente le punte che lei ha fatto al ministro, che non sapeva veramente come girarsi quando lo incalzava semplicemente sul far rispettare peraltro delle leggi che già esistono.
3: Sì, la accolgo con gioia, con la gioia di chi trova un alleato, perché il punto che è anche la nostra lotta e il motivo per cui siamo qui è che abbiamo bisogno di tanti alleati disabili e anche temporaneamente non disabili, perché queste rivendicazioni diventino determinanti per cambiare tutto, ecco, questo è il punto.
2: No, e diventino di tutto per tutto. E come potremmo convincere le persone a spendersi per... Ma non, io non voglio che si spendano per la causa, semplicemente mi piacerebbe vedere più persone intorno a noi coinvolte in atti di costruzione di collettività, quindi di vita sociale insieme anche per le persone disabili. Secondo te come potrebbe avvenire questo?
3: Beh, nel mio caso io avrei bisogno per lo più di trasporti, mi spiego meglio. Ho provato un servizio di accompagnamento alla mia sede di tirocinio nei mesi passati, è già finito perché ovviamente il volontariato da fine giugno va in ferie, che te lo dico a fa, perché c'è anche questa cosa molto importante. I disabili, secondo quelli che sono i servizi offerti oggi dal magico mondo dell'assistenza italiana, non vivono di sera, non vivono né festivi e né weekend, non vivono d'estate.
2: Ah certo, perché che cos'è? Tipo dalle 9 alle 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì?
3: Assolutamente sì.
2: Ma può essere una vita dettata dai ritmi del lavoro altrui?
3: Assolutamente sì, avviene. Non dovrebbe, ma avviene esattamente così. Ricordo una volta che avevo il pasto pronto per pranzo, tipo verso mezzogiorno, perché l'operatore poi a mezzogiorno andava via.
2: E quindi
3: mi ha lasciato il piatto di pasta pronto a mezzogiorno.
2: Quindi tu devi mangiare anche quando non hai fame?
3: Devo mangiare secondo quali sono le loro disponibilità, ecco. Fare la doccia secondo le loro disponibilità, perché non è che posso fare la doccia se ho caldo in questo periodo.
2: E questo è terribile, ma tra l'altro è anche magari bere qualcosa di fresco. Quando ti va in un momento di caldo.
3: Allora nel mio caso io riesco a versarmi un bicchiere d'acqua da sola. Chiaro che se invece volessi bermi una roba che devo andare a prendere fuori casa, la mia autonomia è finita nel mio caso specifico. Però ci sono persone, penso a un tetraplegico che non riesce neanche a versarsi da solo un bicchiere d'acqua, se ne ha bisogno, no? E quindi come lo assistiamo? Mediamente lo piazziamo in una bella comunità dove più sono, più come economia di scala ci troviamo bene, perché quello è il grande tema.
2: Ah certo, di quelle che si prendono almeno 4-5 mila euro al mese cada disabile. Che,
3: chiaro.
2: Certo, che curano, che poi non curano perché...
3: Certo, ma... che tra disabili e migranti siamo proprio una manna dal cielo per il capitalismo. Siamo un bacino di profitti infinito.
2: perché si approfittano della nostra non indipendenza, oppure del fatto che non riusciamo a muoverci insieme, non riusciamo a lottare.
3: Perché questo fottuto sistema riesce a mettere tutto a profitto.
2: E come toglierci dal profitto?
3: Distruggere il capitalismo. Io non vedo altre strade.
2: The capitalism e anche the patriarchy.
3: E nel mentre pretendere, non tanto noi disabili, perché noi disabili, Nina, non possiamo neanche scioperare per i nostri diritti, perché abbiamo visto nella puntata,
2: perché dovete essere accompagnati.
3: No, ma a parte quello, perché abbiamo visto nella puntata su disabilità e lavoro, perché una piccolissima parte dei disabili lavora, quindi come scioperiamo da un lavoro che ancora non abbiamo a livello sistemico?
2: E di nuovo mi hai incalzato, hai perfettamente ragione. Più o meno guardavamo le percentuali e mi pare che solo il 18% delle persone con disabilità sono impiegate in Italia, quindi vuol dire che ne resta fuori un bel 82%. Che non viene neanche considerato nella possibilità di assunzione o nei...
3: No.
2: Beh, sappiamo però, che lo Stato italiano per esempio riserva dei posti, cioè, sto pensando a delle soluzioni proattive, dobbiamo cercare dei fondi statali, dovremmo aumentare per esempio il numero appunto di posti riservati alle persone con disabilità nei vari uffici, insomma, dove è possibile.
3: Dobbiamo far applicare la legge, perché per esempio c'è una legge sul collocamento mirato che è fatta molto bene e dice che se tu hai un tot di dipendenti devi avere una percentuale di disabili, però come al solito in Italia abbiamo dato anche la scappatoia, a meno che non paghi una multa. E indovinate il fottuto capitalismo tra adeguare le strutture, mettere una persona che fa tuteraggio, controllare i trasporti e investire sui trasporti dal domicilio al posto di lavoro del lavoratore con disabilità, o pagare una multa, una tandem. Indovinate cosa preferisce il capitalismo?
2: Merde.

0: Volevamo ricordare anche un'altra persona a noi molto molto cara, che è Nunzia Coppedè, e insomma che lei racconta di inclusione, storia di disabilità, ed è una donna che si batte tantissimo per la questione di lapsus, vorrei che fosse ancora con noi, che parla di persone con disabilità e segregazione, e ha anche pubblicato un libro che io credo che tutti dovrebbero leggere, che proprio che aiuta le disabilità e riconosce le segregazioni, parla di tutti gli atti, i documenti, e potremmo provare a mettere un pezzettino di Nunzia Coppedè, ma dobbiamo cercarlo, perché ha scritto, perché ha fatto un'intervista lunga e ha fatto un'intervista molto lunga, ma adesso cerchiamo un pezzo. Però volevo chiedere a te, Sisa, mentre io cerco. Ce l'hai tu? No, ma mentre io cerco, perché siamo in onda, mentre io cerco, vorrei che tu ci dicessi, visto che lei parla di segregazione e di traumi istituzionali, direi di
1: nevrosi istituzionale,
0: esatto. Come vivi tu la nevrosi, mentre io ti cerco il pezzo di Nunzia da mettere?
1: Niente, io sono molto arrabbiata, perché che io abbia subito una malattia del tutto random che mi abbia portato a questa disabilità posso capirlo, ma che il sistema mi abbia fatto venire un'altra malattia, che è appunto la nevrosi istituzionale, perché non si è premurata di darmi i sostegni necessari per vivere nel mondo di tutto, come lo chiama Valentina Perniciare, ecco, questo mi fa arrabbiare da morire. Non è giusto, e non solo non è giusto per me, non è giusto per nessuno, e siamo tutti terribilmente a rischio, perché io ero come voi ieri e chiunque ci ascolta oggi potrebbe diventare come noi domani. Quindi ripeto, non fatela per noi questa battaglia, fatela per tutto, perché tutti possono diventare disabile in qualunque istante, anzi probabilmente in questa parte nel mondo una persona lo sta diventando esattamente ora.
0: E non dobbiamo abbandonare nessuno e nessuna. E ho trovato adesso il video che forse intendi, che è quello di Nunzia Coppedè, che tra l'altro è anche la presidente di FISH Calabria, che è appunto la federazione italiana delle persone portatrici di disabilità e di... Esatto, non volevo dire handicap, però è per il superamento dell'handicap. È calcolato ovviamente che è una parola che non si utilizza più o si tende a non utilizzare, però Nunzia creò questa associazione ben in là negli anni, e quindi la parola FISH probabilmente sembrava catchy, catturante, possibilmente catturante. Io non so, Sisa, amica mia, qual era esattamente la parte che tu volevi mettere? C'è un minuto.
2: Telefono mio.
0: C'è un minuto che volevi mettere in particolare. E, nel frattempo, mentre troviamo questo minuto, io vi lascio con un piccolissimo, cortissimo pezzo e traccia. Così cerchiamo l'intervento che vogliamo.

0: Ed eccoci tornate, forse io e Sisa abbiamo trovato la parte giusta del discorso che vorremmo farvi sentire e vediamo se parte.
1: By the fact that there is always someone who thinks, who sees, who feels, who does. I am convinced that large numbers encourage the situation of segregation. They encourage it, but even a place with very few people can become segregating because the problem.
0: E l'abbiamo trovata in inglese. Attenzione! Adesso la cerchiamo, io direi in... Però, visto che ci stiamo mettendo un po' a trovarla, vuoi magari riassumerla tu che l'avevi ascoltata così bene? Perché la parte... insomma, quello di cui parla Nunzia, ed è, si può ritrovare nella sua pubblicazione La segregazione delle persone con disabilità, sottotitolo I manicomi nascosti in Italia, e, tra l'altro a cura di Ciro Tarantino, che è un altro personaggione della lotta antiabilista italiana, e da Giovanni Merlo. E, come sempre vi ricordiamo che stiamo tentando di tagliare i podcast e sotto ogni puntata vi metteremo i riferimenti ai testi e alle persone, alle associazioni che citiamo durante le puntate di Superanti. E, quindi Sisa, dimmi
2: allora,
0: come...
2: C'è una frase di Nunzia che voglio assolutamente leggervi.
0: Assolutamente.
2: Che dice queste. Ho iniziato, dopo che lei è uscita dal manicomio, dice, ho iniziato a studiare, grazie... ha trovato un mestiere, ho iniziato una nuova vita fatta di scelte, di responsabilità, di nuove esperienze, finalmente sono diventata adulta, ma l'esperienza di segregazione non è un vestito che si può togliere, lavare o indossare pulito, te la porti addosso per sempre attraverso gli odori, i luoghi, i ricordi, le parole, le paure, i sogni, resta per sempre nella pelle. Cosa vuol dire quindi segregazione? Significa vivere in un contesto nel quale ci sono sempre altre persone che decidono per te, che sanno cosa è meglio per te, che gestiscono i tuoi orari, la tua quotidianità e ti fanno così anche perdere tutte le capacità di autogestione e autonomia che noi abbiamo. Perché se ti spersonalizza, dice Nunzia Coppedè. Smetti di essere un essere umano, sei gestito dall'alto, diventi una marionetta e perdi competenze. Io personalmente penso di averne perse veramente tante e il problema è anche che mi si imputa questa responsabilità quando la responsabilità non è mia. Se stendete una lavatrice mentre piove, si bagna, ma non è colpa di quello che avete steso, ragazzi. Quindi... non prendetevela con me se vivo le conseguenze della segregazione. Non ho scelto io di essere segregata e non lo scelgo tutt'oggi.
0: Questo esempio che hai fatto dei panni stesi mi sembra geniale, calzante purtroppo. E io mi sono un po' commossa quando stavi leggendo le parole di Nunzia, che appunto non è perché sento che le vivi addosso e questa cosa mi... spezza il cuore, però non è soltanto, non deve essere soltanto una questione intima o una questione sentimentale, quasi pseudo romantica, di nostalgie di vite passate, nostalgie di possibilità che non si aprono a noi. Dovrebbe essere qualcosa di cui tutti si occupano. Tu credi davvero di aver perso? Perché io, da amica tua, questa cosa non la sento per nulla, nel senso. Hai una mente sagace, un'intelligenza feroce. A me non sembra che tu abbia perso. Beh, un'ironia. Prima abbiamo citato addirittura, insomma, l'innominabile, comunque cose che non si possono citare, con una leggerezza da stand-up comedian. Quindi io questo da fuori, da amica tua, non lo sento che tu abbia perso delle facoltà, come tu citavi. Cosa ti sembra di aver lasciato per strada in questa vita ormai lungo
2: allora,
0: 8 anni di
2: è un
0: appunto
2: po' come
0: segregazione?
2: Quello che succedeva nei vecchi manicomi, dove esistevano anche delle sorveglianze, tu ti senti sempre osservato e quindi sei sempre col terrore di fare la cosa sbagliata perché c'è qualcun altro che sapeva qual era la cosa giusta e per tanti anni ha deciso al posto tuo. sono tanti tanti anni che io ho avuto gente, che anche gente molto cara, ma che comunque pensando di fare il bene ha deciso tutto al posto mio, e io ogni tanto dico, per scherzare ma non troppo, io ormai non sono sicura neanche più di come mi chiamo.
0: Wow.
2: È la delega.
0: Quando ti riferisci a questo, per esempio, parli, immagino, della struttura familiare, potrebbe essere, sì. Oppure infermieristica, cioè assistenziale, o è un mix, magari, dei due?
2: Un mix.
0: Ci sono di mezzo anche gli amici?
2: Beh, gli amici se la sono date a gambe subito, mediamente, devo dire.
0: Questa cosa io la trovo allucinante, tra l'altro è un'altra cosa che vorrei...
2: Sono vite complicate, il tempo è poco, Torino è grande, per questo deve esistere l'assistenza personale autogestita, perché tu hai un dipendente che ti porta in giro, non una schiavitù legalizzata di familiari e amici, questo è devastante.
0: Certo, non il tuo fidanzato, non tua madre, non tuo fratello, esatto. Non il tuo amico, no, deve essere così. Però è interessante il discorso che facevi della pelle, cioè quello che citava Annunzia Coppede, del fatto che una volta provata la segregazione, quasi lei si condanna o ci condanna a una vita poi dettata dalla segregazione, come se non ci si potesse poi sentire in un modo diverso a un certo punto, cosa che invece io auspico. Tu come la vedi questa cosa? Cioè, pensi che gli anni vissuti di segregazione non te li laverai mai di dosso?
2: Sì, io credo questo.
0: O forse che regaleranno, una volta acquisita la vita, la vera vita indipendente, ti regaleranno più profondità? Cioè, c'è un modo di riuscire a traslare questo in positivo? Oppure sono solo anni persi, perduti?
2: Bah, non so se le definirei perduti, perché comunque io sono anche dell'idea che ogni esperienza, anche la più drammatica, insegni. Per esempio questa cazzimma rivoluzionaria antiabilista, mm-hmm. Sicuramente
0: ce l'avevi anche prima la cazzimma.
2: Sì, però così centrata su vita indipendente e diritti umani, sicuramente
0: certo.
2: È una cosa che mi ha portato questa esperienza terribile. Dopodiché
0: certo.
2: Chiedete alla Segre cosa ti porti di quegli anni. Oh, ci sono state anche cose belle, non credo, ragazzi, si possa dire questo.
0: Io purtroppo sì, credo che, tra l'altro, citando proprio la Segre, lei non abbia capito quasi un cazzo, però questa è la mia idea di quegli anni, no. Di segregazione.
2: No, stavo semplicemente facendo un parallelismo di gravità, perché sai, fino a che il disabile è
0: chiaro.
2: Segregato a casa sua, magari con la famiglia, non ce lo immaginiamo con la tuta a strisce bianche e azzurre. Che
0: sì, sì,
2: rischia
0: perché
2: da un momento all'altro di finire sotto una doccia da cui non esce più, ecco.
0: Se non te lo immagini sofferente, tu dici, ah, è a casa con la famiglia, a casa con i suoi, quindi sta tranquillo e sta bene.
2: Esatto.
0: Ah, quindi non devo aiutare, non mi devo occupare di lui, non devo dare una...
2: Esatto.
0: Io ti giuro che però, Pupi, questa cosa non la comprendo. Nel senso, tu sai che una persona, non so, soffre una grave disabilità, oppure ha sofferto... appunto ha acquisito una disabilità in età adulta, ed è una persona a cui tu vuoi bene, alla quale auguri il meglio, alla quale auguri gioia e con la quale vorresti anche condividere la presa bene dei giorni, come fai a non cagarla più? Non riesco, cioè io non ci riesco. Tu ci riesci?
2: È un mondo complicato, abbiamo tempi stretti, abbiamo mezzi sbagliati,
0: o abbiamo forse non imparato a coltivare l'empatia nel modo adeguato?
2: Anche quello sicuramente.
0: Allora è ignoranza sentimentale.
2: Anche.
0: Ah, allora però consigliamo a tutti Goethe.
2: Ma sono anche vite molto difficili. Io ogni tanto provo a mettermi nei panni della me normoabile di luglio 2017. Cosa avrebbe potuto fare per aiutare una sua cara amica in disabilità? Una che in bicicletta andava 16 ore, 19, 23 a lavorare in dormitorio in Corso Marche. Sempre in bicicletta, 14, 18 a fare un affido diurno a Mirafiori Sud. Nel fine settimana seguiva scuola, gestiva una casa da sola. Quanto tempo e risorse avrebbe avuto per dire ok, vado a prendere Maria Bianchi, che è la cugina del famoso Mario Rossi italiano, Maria Bianchi in San Paolo, la porto con l'autobus spingendo la sua sedia a rotelle, ammesso che io fossi abbastanza forte da farlo, e tendenzialmente, essendo io alto 1,5 m e pesando 50 kg, non so quante persone sarei stata in grado di spingere in sedia a rotelle.
0: Questa osservazione che fai è molto interessante.
2: E portarla all'assemblea, al Neruda, poi riportarla a casa sua, poi ritornare a casa mia. Lo vedete?
0: Aspetta,
2: che
0: aspetta, sì, aspetta. Tu stai dicendo che prima di avere l'aneurisma, se ci fosse stato qualcuno davanti a te con un problema simile al tuo di oggi, probabilmente non l'avresti supportata e aiutata?
2: No, sto dicendo che mi rendo conto che è molto molto difficile, con le vite complicate che facciamo,
0: certo,
2: oggi, avere tutto quel tempo e quelle disponibilità. Prendiamo la questione auto. Io ho bisogno di un'auto mediamente per spostarmi. Viviamo in un paese in cui, dopo gli anni 60, le auto ce l'hanno solo persone che vengono già da una storia familiare. È un privilegio di classe anche avere l'automobile oggi in questo paese.
0: È assolutamente un
2: lusso.
0: E
2: siccome la mia rete è di compagni e non di nobili uomini e nobili donne, ci sta che non tutti abbiano, anzi in pochissimi abbiano un'auto per supportarmi in questo. Per questo ribadisco, la risposta è un assistente personale autogestito, automunito, che mi permetta di fare questo.
0: Ah certo, d'altronde, una risposta è lo Stato, cioè qualcuno, sì, che sono le istituzioni.
2: È un professionista. D'altronde non avevo chiesto neanche al mio migliore amico di embolizzarmi l'aneurisma. Perché? Perché non è quello il suo ruolo, non ha lui quelle competenze, è un amico, non è un neurochirurgo.
0: Se non
2: chiedo a un amico di fare il neurochirurgo, perché dovrei chiedergli di fargli l'autista?
0: Sono completamente d'accordo.
2: Forse sto estremizzando un po', però, e tra per le altre livello di ragionamento.
0: No, sì, è chiarissimo, si capisce bene, anche perché non si può basare e fondare l'indipendenza della vita di una persona sulla beneficenza, perché poi è un po' un concetto cattocristiano che non ci piace, è un po' un concetto religioso, no? Della provvidenza, di qualcuno che arriva ad aiutarti. E infatti leggiamo in chat, stanno arrivando un po' di messaggi e c'è una compagna che scrive che anche lei è capitato durante una malattia, malata di cancro, abbraccio da noi, di essere rimasta sola, che tutti si sono allontanati e appunto a partire dalla famiglia addirittura fino agli amici. E forse è difficile immaginarselo. Cosa rispondi a questo?
2: Allora, volevo rispondere a questa donna che ci ha raccontato di questa cosa del cancro. Ho citato proprio questo nel mio post, ciò che poteva essere, che è il post del blog ssemenella.wordpress.com, dove racconta che cosa sarebbe potuta essere la seconda vita di Semenella se fosse stata presa subito in carico con un progetto di vita. E lì dico che questa cosa dell'allontanamento è fisiologico, e lo dicono appunto, ho proprio citato questa associazione di persone malate di cancro che lo racconta, e l'associazione dice che c'è un primo momento di identificazione, poi l'empatia brucia e le persone si allontanano, dice questa pagina di persone malate di cancro. Ed è così, vanno sopportate le persone anche a stare nel dolore di queste situazioni difficili, perché oltretutto un autore sudcoreano dice che noi siamo diventati una società algofobica, che ha paura e rinnega il dolore che pure caratterizza la nostra vita. Ricordo sempre che siamo nati tutti urlando e piangendo.
0: È vero, e provando a respirare. E infatti tu confermi quello che ci scrive questa compagna, che è difficile che le persone restino vicine perché le malattie e i dolori degli altri fanno paura, che le persone non sanno come reagire, la risposta è più facile quella di scappare.
2: Sì, e le persone non sanno come soffrire, se mi permetti, perché stare,
0: certo,
2: vicino
0: che ti permetto,
2: a qualcuno che soffre significa accollarsi una quota di sofferenza, e lì ci vanno veramente le capacità.
0: Però tu non pensi, cioè non è che possiamo avere una società soltanto fatta di professionisti di tutto, cioè non possiamo anche noi persone comuni, amici, colleghi di lavoro, colleghe, sviluppare un minimo di empatia, perché non è che possiamo donare la nostra vita e metterla in mano soltanto all'intelligenza artificiale e ai professionisti che aiutano. Sì, ci scrive sempre questa compagna di come si chiama il blog. Il blog di Sissi è Semenella.
2: Con due S, Semenella.
0: Adesso te lo stiamo scrivendo in chat, ovviamente, ma è blogspot.it, corretto?
2: WordPress.
0: WordPress.it. Quindi aspettate, anche perché la metteremo anche sul sito della radio, ma è Semenella con due S, wordpress.it. Quindi quando volete, certo, quando volete potete leggerli, ve lo consiglio perché è strabiliante. E adesso mandiamo un pezzo per salutare chiunque si senta segregato.
3: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Siamo tornati dopo questo pezzo scelto dalla nostra Sisa per mandare un saluto a tutte le persone che non vivono in libertà. Perché tu come ti senti? Come ti senti, Sisa?
1: Io assolutamente prigioniera del mio corpo e delle quattro mura che è la mia casa. Per carità, sono molto felice di essere a casa e non più nei 22 mesi di ricovero ospedaliero, dove anche per andare in bagno dovevo chiedere per favore se qualcuno mi accompagnava, mi supervisionava, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente mi godo queste libertà. Però ecco, è una libertà che finisce in 60 metri quadri. E se io che è Semenella di cui abbiamo parlato, che ha viaggiato il mondo prima della disabilità, ecco, essere segregata in casa è un dolore immenso. E poi, siccome tutti dicono sempre di guardare il lato positivo, io vi accontento e vi dico che c'è anche una parte positiva, che le persone vittime di discriminazione e di segregazione hanno un'aspettativa di vita fino a 20 anni minore dei normoabili. Quindi vedete come guardo il lato positivo: morirò prima e soffrirò meno in prospettiva.
0: Ma non dire così, avete che visto, io mi chiudo quando dici
1: avete
0: così.
1: Avete visto come guardo il lato positivo? Sto solo pigliando per il culo chi dice di guardare il lato positivo quando non ci sono. Dico sempre, ma a quelli che hanno perso la casa sotto il terremoto terribile dell'Aquila, che gli dicevate? Gli dicevate, ah che culo, tu non paghi l'IMO, ah guarda come sei fortunato, il tuo cielo sono le stelle. Non si dice così, raga.
0: Non credo.
1: Il dolore esiste, bisogna starci. Dire alla gente, vabbè sti cazzi, cioè non mi torna, ecco. Per la mia umanità, se c'è dolore, stiamo nel dolore. Lo sti cazzi non vale. No, il non ci pensare non vale.
0: E soprattutto spendiamoci insieme. Abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio da un'altra compagno e ascoltatore, che grazie per l'emissione, ma grazie a te che ci ascolti, che ti sei connessa da poco e appunto fa una riflessione su: siamo capaci di organizzare serate, manifestazioni, benefit? Cioè, com'è possibile che non possiamo creare una rete, un po' di mutuo supporto? E guarda, noi ci stiamo provando, anzi sì, si spende un sacco per questo, ma bisognerebbe politicizzare, Nina, l'assistenza. Cosa ne pensi tu di questo?
1: Posso solo correggere la tua parola? Per Vai. Quanto riguarda il mio caso, e sono convinta, non solo il mio, anche quello di altri compagni della radio che hanno problematiche tipo le mie e le tue, Nina, non è solo una rete di supporto, possiamo fare un passettino ancora prima, una rete di trasporto.
0: Sì, però il trasporto fa parte di un pacchetto, no? Io sono assolutamente d'accordo con questa ascoltatrice del fatto che sarebbe da creare un'assistenza, di politicizzarla e crearla autogestita, perché io non credo che possiamo fidarci al governo, non so, questa è la mia esperienza, perché altrimenti resta un sacrificio familiare, un sacrificio personale. In effetti, sì, questa è l'esperienza che noi abbiamo finora.
1: Sì.
0: O sbaglio? Che abbiamo l'esperienza del sacrificio personale.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Del, no, dell'essere, dello spendersi sempre, anzi grazie per questo commento, spendersi comunque sempre insieme, cioè gli uni per gli altri, ma soltanto noi. Poi non è vero, perché la radio ci ha accolto, abbiamo tantissimi amici, compagni e compagno che, anzi tu hai fatto un bellissimo discorso prima, che quasi toglie la responsabilità anche a chi magari ha avuto, insomma, è scomparso dopo il tuo aneurisma e si è fatto sentire meno o si è fatta sentire meno. Quindi questo è importante. Ognuno vive la sua vita, le sue condizioni, le sue possibilità di aiutare sia psichiche sia fisiche sia appunto di mobilità. Quindi tutti liberi tutti. Però ci sarà qualcosa che possiamo fare per creare questa rete assistenziale?
1: Infatti lancio un appello. Ho creato poco tempo fa, parlandone anche con le compagne di Non Una di Meno.
0: Ah, citiamolo.
1: Una chat Signal, mi pare. Comunque una chat
0: Telegram, siamo su
1: Telegram. Che si chiama AMAM, Auto Mutuo Aiuto Militante.
0: Esattamente.
1: È un po' l'auto mutuo aiuto, che ne so, degli alcolisti anonimi, però per la militanza. Quindi chi vuole mandi il suo numero che lo iscriviamo, soprattutto se autoimmunito, così quando ci sono delle iniziative, SISA in particolare, ma tutte le persone con disabilità possono scrivere: voglio andare all'assemblea al Neruda, vivo in Sanza, vivo in San Paolo, chi mi viene a prendere e mi riporta a casa? Ed è una forma di mutualismo militante che secondo me ci rappresenta meglio di qualunque altra cosa.
0: Non potevi dirlo, vero? Non potevi dirlo, cioè, stiamo già provando a creare questa rete assistenziale, stiamo già provando a coinvolgere più persone, tante persone si fanno coinvolgere e noi ci auguriamo che si espanda come una rete, non soltanto intorno a Radio Blackout, ma intorno a, insomma, nel territorio cittadino e poi regionale, e poi nazionale, e poi il mondo. Forse siamo un po' arroganti, ma
1: assolutamente.
0: Ma è l'unico modo, bisogna bruciare, perché è un tema troppo importante.
1: Assolutamente importante quello che dici, perché la vulnerabilità è mondiale, nessuno ne è escluso, quindi assolutamente deve essere mondiale la risposta alla vulnerabilità, ecco.
0: E che bel messaggio che riceviamo da Paolo, grazie di cuore a te, ci ringrazia per il programma e ci dedica alla poesia "La paura bussò alla porta, ma lei era già sparita". Mi piace moltissimo.
1: Grazie, Paolo.
0: La troveremo e la leggeremo la prossima volta, perché come vola il tempo quando ci si diverte. Sono già le 12:30 e noi siamo non pronti a salutarvi, ma dovremmo farlo perché abbiamo un'oretta e mezza di resistenza a queste temperature. So che voi ci capirete, ma vogliamo abbracciarvi tutte e tutti per il calore che riceviamo e l'ascolto. Sappiamo di toccare dei temi che sono importanti per tantissimi di noi. Grazie Sisa, perché sei una compagna meravigliosa per fare questo. Hai sempre un modo di tagliare la realtà e di raccontarla in modo crudo ma efficace, al fine che possa cambiare.
1: A proposito di tagliare, non ce ne siamo dimenticati, ascoltatore, prima o poi taglieremo e caricheremo sul sito tutte le puntate di Superanti.
0: Lo stiamo facendo, l'estate sarà dedicata a quello.
1: Sappiate che non ci siamo dimenticati di questo.
0: Anzi, non vediamo l'ora di riascoltarci anche noi.
1: Ma noi persone con disabilità, in qualche modo siamo anche pazienti di qualche patologia. Bene, siate pazienti che arriveranno.
0: E adesso vi salutiamo con un bel
1: augurio.
0: Pezzo.
1: Un augurio che sia domani.
0: Scelto dalla Sisa, sì, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Vogliamo chiudere la puntata di oggi su segregazione, esclusione, solitudine, con quello che ci vogliamo trovare domani davanti agli occhi appena li apriamo. Ci vogliamo trovare questo.
0: Molta freedom e anche un po' di pensiero. Vi si vuole bene.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

Iniziamo questa puntata della Pennichella, mentre ancora c'è in sottofondo la sigla. Pisolino, sì.

0: telefoni che rispondono al numero del 346-6673-263 per messaggini di qualsivoglia natura, oppure lo 011-24-95-669 per mandare squilletti che poi interpreteremo a nostro piacere. E potete mandare ovviamente sia consigli, suggerimenti che verranno forse ignorati, forse no, che soprattutto un aiuto a chi si muove all'interno delle mura urbane e non solo, per evitare posti di blocco e gente vestita strana con palette e quant'altro, ma molto lontana dalla spiaggia. Io direi adesso di andare ad ascoltarci una stupendissima
1: cumbia italiana.

A me la voglia di lavorare non ce l'ho. La voglia di lavorare non ce l'ho. Mi piace divertire. Mi piace divertire di più che a lavorare. Mi piace divertire. Divertire, divertire.

Ancora sempre di più. Ancora sempre di più. Fa caldo. Fa caldo, sto soffocando. Io che facevo l'amore tutti i giorni, non riesco più. Non riesco più a fare l'amore tutti i giorni. Caldo. Sto soffocando, fa caldo.

E questo è un giovane artista, non più giovane, ma ha sicuramente si è affacciato sulle scene da molto poco. L'abbiamo scoperto facendo una vacanza qualche giorno fa al lago col marito della Roccella, poi abbiamo deciso di andarcene, che le acque non erano delle migliori, e andare a un concerto di questo signor Bianco, che ci racconta come sia meglio il mare, ma ci dice anche che non bisogna diventare uno di quei vecchi che guida col cappello.

Questa era a Sengalò, e direi di andare a questo punto a ascoltare ancora altri due pezzi da questo album, di cui abbiamo ascoltato la title track Sengalò, e direi di andare ad ascoltare due pezzoni, forse i due singoli al momento dell'album, e direi di iniziare da Battoforte.

questo era Mr. White. Mi è arrivata una richiesta al 346-6673-263, una richiesta di mettere anche delle canzoni punk, anche delle canzoni un po' più vecchie, e noi assolutamente, La Pennichella è un programma assolutamente inclusivo e quindi un po' di punk vecchio stile. Se parte.

Italia agli anni 70. Lo sentite?

0: A me la voglia di lavorare non ce l'ho. La voglia di lavorare non ce l'ho.
1: Perché
0: mi piace divertire. Mi piace divertire di più che a lavorare.

E siamo un po' venuti al termine di questa pennichella. L'ultimo brano era Los Muertos de Cristo con A las Barricadas. Abbiamo ascoltato varie musiche. Io direi, prima della sigla, di lasciarvi con un pezzo che un po' vi dà la carica, così da iniziare Radio Grizzly belli, belle, bello attive. Quindi direi che il brano, se mi ricordo bene, fa così.

0: Che dire? Cosa ci diciamo?
1: Che devo andare perché ho una vita sessuale.
2: Siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
3: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.

Buon pomeriggio, bentornate e bentornati a Radio Grizzly qui sulle libere frequenze di Radio Blackout sui 105.250 tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 14 alle 15.30. Iniziamo subito con un bel brano. Chica zombie delle Las Hijas de Cuca. Da Monte

E sfortunatamente siamo costretti a interrompere subito la presa bene per dare una notizia, e cioè che oggi, un paio d'ore fa, è uscita la notizia che è stato respinto il reclamo della difesa e Cospito resta al 41 bis. Infatti il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Questa è una notizia che sfortunatamente poco ci stupisce. Appunto, parlando di cose che ci stupiscono poco, metterò una bellissima cover, così almeno possiamo riflettere su questa notizia con un po' di punk.

E niente, e perché vogliamo rubare insomma il materiale a tutte le trasmissioni del palinsesto, oggi ci diletteremo in qualcosa che di solito ascoltate più tardi, qualche dilettazione teatrale, monologica, qui ai microfoni di Radio Grizzly. Intanto ascoltiamo ancora un brano delle Faux da Portland in Oregon, questo è l'LP Burn the City e questa è la traccia Montagne Sacrée.

Non hai mai visto una matta guardare sempre nello stesso punto? Tu non sai cosa può vedere. Non sai perché resto sveglia la notte e perché non voglio salvarmi. Non guardarmi così.

Se solo le mie mani non le avessi insudiciate io stessa. Una volta ci somigliavamo, eravamo tre note di un accordo, ma poi c'è un punto in cui i fili si rompono e gli altri si allontanano e ora non so come potrò piangere mio figlio. Ricordo ancora il dolce peso nel mio ventre, il modo in cui allungava le sue braccine ancora intorbidite dal sonno verso il mio seno. Ricordo come mi chiamava la notte se si svegliava da un incubo. Non avrei mai pensato di essere io il suo ultimo incubo. E non potrò dimenticarlo mai.

I bastardi loro invece dimenticano e sono ancora al loro posto. Pazzi di rabbia perché per una volta li abbiamo smascherati e non ce la perdoneranno mai nei secoli dei secoli, e allora è guerra.

a Tebe la gente cade per terra, parla da sola, vomita, crepa e tutti passano e non hanno visto niente, si affrettano a dare nuovi eleganti nomi alla loro corruzione e ogni tanto parlano dell'uomo comune, ipocriti, l'uomo comune che vi piace è stupido e avido come voi, come lo vorreste, un vigliacco che può ammazzare per vigliaccheria, mentre loro ammazzano per necessità, per i loro divini soldi, Cadmo. Sono loro ora gli estremisti, violenti assassini estremisti dell'ideologia più ideologia del secolo, un'economia più sacra di una religione, più feroce di un esercito. Ricordatelo bene con un brivido quando tutto salterà in aria, quando si oscurerà, malattia senza sintomi, caos di geroglifico incomprensibile, voi sempre più crudeli, informati, impotenti, in mezzo alla strada. E chi raccoglierà i frammenti allora?

chi raccoglierà i frammenti allora, gli oggetti, i rottami? Magari ci sarà qualcuno. Io so che non ci sarò, Cadmo. Starò urlando il mio dolore, il dolore di una madre che vorrebbe abbracciare il figlio che lei stessa ha nutrito e dilaniato e per ora brucio.

0: Ma alla fine scopriremo la verità. Perché se c'è solo un po' di verità, c'è speranza e chi l'ha fatta brillare ha fatto abbastanza. E non importa se poi non si salverà. Salvarsi per avere cosa? Questo mondo dove continuano a insultare chi è debole? Se penso a tutte le persone pulite che ho incontrato e continuano a offenderle, Cadmo, le uccidono.
1: Spazio di intimità e di protezione. Este hogar reimaginato.
0: Non ci sono parole per questo delitto, Cadmo. Non si può sopportare tutto questo, capisci, Cadmo? Quando sono nella mia stanza e qualcuno urla, anche con gli occhi si può urlare, Cadmo, Cadmo, io mi chiedo che cosa è successo? Perché fingete di non vedere? Vorrei capire qualche volta, Cadmo, ma sapessi che musica nella testa, negli oggetti consumati e dopo quanto veleno ti senti addosso, Cadmo? E allora pensa se non fosse così, se non ci credessi più. Se fossi per bene, Cadmo. Ma quelli per bene forse sono perduti lo stesso. Ma se almeno ascoltassero, Cadmo, se capissero che l'altra metà di verità, per quanto si può raccontare solo urlando, è l'altra metà necessaria. Non si può tagliare via, non si può dimenticare. E alla fine è solo il dolore che esiste come esisto io. Una matta sulla montagna, un matto è una persona che non sa dove andare. Niente di più, Cadmo. Tu puoi capire, tu che sei benedetto fra gli uomini, tu che mi hai visto felice, tu che sei coraggioso, tu che a volte mi hai lasciato sola come un cane.

Io non voglio né vincere né perdere, solo che tu mi ricordi. E dopo che mi anneghino nello zero dei farmaci e mi chiamino come vogliono e tornino a raccontare le loro storie, non sono vere, manca metà, tu lo capisci padre, almeno tu. E allora per favore, perdonami.

0: nel frattempo stiamo ascoltando uno split four way, Las Cuatro Revueltas, del collettivo DIY No High Futuro da Mexico City.
1: Una oda alla malezza incontrata. Immagino l'orizzonte.
0: Neocrust, scrimo emotional hardcore.
1: Es posible de estar desprotegida. Conmuevo mis lagrimales.
0: Queste sono le Hanako Tori.

Intanto stiamo ascoltando Price Tag delle Fusion Babies, dell'etichetta The Seat of Peace, un'altra etichetta DIY con sede in West Java, Indonesia. Stiamo passando a ascoltare qualcosa di più mediterraneo, cioè Takbir, delle Takbir Tagwakor da Tunisi.

E intanto leggiamo un'altra notizia, questa riguarda il nostro totem della trasmissione, cioè gli orsette. Infatti Romania, Slovacchia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca stanno portando un'istanza all'Unione Europea per abbassare il grado di protezione dell'orso.

che tutto questo ovviamente si inserisce all'interno, no, di un'ondata di uccisioni degli orsi, con la deregolamentazione anche delle uccisioni in Giappone, che in cui sono morti 14.000 individui nel giro di un solo anno. E adesso vediamo, no, c'è video di orsi che girano per il Giappone, sembrano completamente impazziti. Cioè, bisognerebbe immaginarsi se tutte le persone che tu conosci sono morte, sei rimasto solo te. Perché più o meno è così la storia: se uccidi 14.000 orsi, un orso ha un territorio di 80 km, quindi, cioè, non è che ce ne sono, sai, quintali all'interno di una regione. Questo passaggio, insomma, in Unione Europea per autorizzare uccisioni di massa anche, no, all'interno dei singoli stati, poi qui da noi che abbiamo questo bellissimo disegno di legge sulla caccia che è stato passato al Senato.

quindi ormai non lo so, dobbiamo realizzare che abbiamo non solo un Parlamento, insomma, del nostro Stato che è fortemente di destra e fascio, ma abbiamo anche un Parlamento europeo che è fortemente di destra e fascio e che continua a cambiare le normative per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda la protezione dei nostri ecosistemi. Stiamo ascoltando Tfu Eilik, sempre delle Takbir.

Intanto stiamo ascoltando Eloquicio dell'ignoranza dell'ineffabile da Costa Rica, hardcore punk, punk femme, power violence.

Evidentemente quando ho messo l'emo emotional hardcore il sole si è preso male. Intanto stiamo ascoltando l'anti-folk delle Terapie Group.

Il monologo che abbiamo letto prima era un monologo, diciamo, ispirato alle Baccanti di Euripide, alla storia, insomma, di Agave, questa donna che viene invasata dal dio e decide di scappare con le altre donne di Tebe e costruire una civiltà alternativa in cima al Monte Sacro, ed è costretta a uccidere suo figlio, che è il re della città, e che gli dice: no no, tu sei la mia mamma e devi stare a casa ed essere la guardiana del focolare. E questo monologo è stato un po', insomma, mescolato, contaminato con Comici spaventati guerrieri di Stefano Benni. E adesso ascoltiamo un ultimo brano prima di lasciarci. Questo è Prima Lasciarci, questo è I Put a Spell on You delle Bratface da Dayton, Ohio. Radio Grizzly tornerà mercoledì prossimo alle 14:30. Rimanete sintonizzate, sintonizzati, sintonizzato sulle libere frequenze.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Avigliana, Torino.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Chiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare. Spot.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.

0: Ed eccoci, l'Aurora Vanchiglia transfemminista per spot sulle libere frequenze di Radio Blackout. Mercoledì e sono le ore?
1: 1704.
0: 1704. Con voi fino alle 18:30. Ci siamo. Prima di tutto, presentati.
1: Ma dovrebbero già riconoscermi la voce, no? Le mie migliaia di followers.
0: Followers, sei troppo famosa.
1: Mingus.
0: E Wally, con voi per la prossima ora e mezza.
1: Primo luglio,
0: informazioni a caso. Allora, visto che stiamo dando solo informazioni e non diremo niente,
1: oggi andrà così.
0: È l'ultima puntata, l'ultima nostra puntata di questo stagione sportiva.
1: Sì, infatti sono molto emozionata. Però loro non possono vedere.
0: Vedete la tua emozione, no? Infatti,
1: forse la possono sentire dalla voce.
0: Sei arrivata correndo. No, che vabbè, scena epica!
1: Tutte le volte
0: che
1: le mie scena storie, epica. I miei arrivi in radio fanno veramente.
0: Ti prego,
1: fanno il giro
0: e diventano brutte. Da bellissime diventano brutte,
1: tremende.
0: Ma non siamo qui per cincischiare, anche se lo faremo. Io penso che a un certo
1: punto
0: cazzeggeremo, perché sono KO. Questo anno di radio mi ha...
1: Ma posso già farti una domanda?
0: Ti prego, sì.
1: Ma tu preferisci
0: Ma tu
1: No. Tra l'appuntamento radio, che ogni volta è un'agonia incredibile, ma
0: agonia no, ma
1: in realtà non vediamo l'ora.
0: Io
1: cioè
0: non
1: io
0: vedo sempre
1: sì,
0: l'ora.
1: Non vediamo l'ora. Preferiresti questo o la psico?
0: La psico, ma no, sono due cose imprescindibili.
1: Cioè, ma lo sai perché? Perché per me, cioè nel senso, sai,
0: questa è la tua seduta.
1: Questa è la mia seduta, cioè lo sai benissimo.
0: La psicoterapia.
1: Cioè, ti rovino le puntate sempre per questo motivo. Quindi ho detto, chissà se Wally.
0: Allora,
1: ha una preferenza.
0: Io ho diverse sedute di psicoterapia. La prima è quella con la mia psicologa. La seconda è il tennis. E la terza è la radio.
1: E io? La quarta con me, dai, quella bonus.
0: Va bene, quella quando capita. Quando non capita spesso, ma quando c'è quella pazzesca.
1: Che bello, io che non faccio possono vedere le espressioni facciali. Chi ci sta ascoltando? Io il silenzio che sento dall'altra parte, non ci sarà
0: nessuno. Ma no, le persone adesso stanno incominciando un po' a riprendersi, qualcuno sta uscendo da lavoro, qualcuno si è messo in macchina, qualcuno ci ha messo play solo per ci conosce e ci vuole bene. E noi premiamo tutta questo amore con una canzoncina che ho scoperto ieri sera. A luna di notte nel letto con le cuffiette ho fatto questa, è perfetta per cominciare la puntata di oggi, e quindi adesso ce l'ascoltiamo, vediamo un po' se piace anche alle persone che ci ascoltano.
2: Pronto?

0: were my drummer's girlfriend.
1: Woo!
2: E rieccoci, l'Aurora Vanchia transfemminista. Sì, stavo parlando a nessuno in pratica col microfono lontanissimo da me. Bene. Di questa puntata io non dirò il menù perché potrebbe cambiare tutto. Tutto, ti quando meno te lo aspetti. Dimmi.
3: Si sente?
2: Sì, si sente, io ti sento.
3: Sì, si sente.
2: Si sente.
3: Ti stavo per dire, leggiamo il menù.
2: Proprio quello che non faremo. Allora, okay. Secondo me, comunque sui nostri socials abbiamo già detto qualcosa.
3: Puoi fare quello che vuoi.
2: E possiamo fare un po' quello che vogliamo. Allora, primo tema. Incominciamo a parlare di cose spiacevoli e poi saliamo. Che ne pensi?
3: Va bene.
2: Ok.
3: Ho voglia.
2: Hai voglia. Hai voglia un po'
3: io
2: di...
3: Io sono carica a pallettoni. Cioè, allora, come al solito faccio una premessa. Sì. Intanto posso, visto che è l'ultima puntata, sai, bla bla bla, prima l'ho detto, sono emozionata, ma sono sempre emozionata.
2: Sempre, sempre.
3: Sono quando sono accanto a te, sempre. Love bombing.
2: Sì.
3: E... vorrei fare delle... Allora, farò tante digressioni e
2: sì,
3: tu ti arrabbierai.
2: Ti prego.
3: Tanto lo sai che faccio così, quindi...
2: Grazie.
3: No, volevo fare delle pubbliche scuse.
2: A chi?
3: A te.
2: Perché?
3: A Wally. Da Mingus.
2: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto?
3: No, che tutte le volte io ce la metto tutta per arrivare preparata.
2: E poi?
3: Ma tu sai, è il temporale... è l'assemblea, è la spesa,
2: è il lavoro.
3: Il lavoro, una piccola percentuale.
2: Veramente poca.
3: E questo è quello, o lo leggo la notte, le tue 8500 pagine di redazione che tutte le volte fai, io queste dita prima o poi te le taglierò. e quindi ho detto, andrò preparata leggendo in bici sotto la pioggia tutta la redazione che hai fatto, o... come al solito
2: arriverò qui senza,
3: talmente impreparata da fare il giro e sembrarlo.
2: Sì, sì, io la seconda, io spero sempre nella
3: okay,
2: seconda.
3: Quindi volevo pubblicamente scusarmi con te che sono una pessima studentessa.
2: No, ma secondo me invece è quello che tu ti affidi alla imprevedibilità e alla fine va bene. È giusto che qualcuno sia impreparato in questa cosa. Ma quindi cominciamo, dai, facciamo. No, ma tanto spero che tu faccia altre digressioni perché su questo si fonda la nostra okay, puntata, nonché le nostre discussioni. Che è successo? Che cosa è successo?
3: Questo nome io non lo sopporto
2: e non
3: più.
2: Lo pronunceremo. È stato eletto il nuovo boss della Fijwichwi. Fijwichwi.
3: diciamolo il nome.
2: Dai, dillo.
3: Senza l'accento. Malago.
2: Malago. In forma da male e lago. È una crasi. Dove speriamo che... no, non si dice. E comunque... la prima cosa che ha detto, no, cioè uno poteva dire un
3: lui
2: sacco di cose.
3: È un pecuri proprio. Come
2: è un?
3: Pecuri.
2: Che significa?
3: Una pecora.
2: Ok, era facile. Era effettivamente facile. La prima cosa che dici, tu puoi dire un sacco di cose comunque quando ti eleggono, tipo dai, ce la possiamo fare.
3: Dai. Un po' di sforzo.
2: E invece no, ha deciso di parlare dello Ius Soli sportivo. Perché? Perché dice che negli altri sport... puoi perdere tempo e traccheggiare, chissà che cazzo voleva dire. Nel calcio no, se non dai la cittadinanza dopo un secondo arriva un altro paese, dà il passaporto al ragazzo e tu l'hai perso.
3: Te lo ruba,
2: e questo
3: insomma
2: è inaccettabile. La politica è felice di vincere nell'atletica e nel volley grazie a questa atleti. Nel calcio dobbiamo muoverci o subiremo danni. Allora, quanto è problematica questa frase da uno a...
3: pecori.
2: Sono pecori.
3: Da uno.
2: Ci pecori.
3: Parola del
2: giorno. Cioè, la questione è un po' la solita questione sulla meritocrazia, no? Mentre tutte le altre persone che possono continuare a non avere la cittadinanza perché effettivamente non se la meritano, nello sport invece le cose si muovono diversamente, no? Visto che tu mi dai dei risultati, tu mi...
3: potresti darmi.
2: Esatto.
3: Perché hai origini
2: anche le capacità, ma anche le capacità, no? Quindi sei bravo, quindi allora io voglio che tu sei cittadino, mentre tizio a caso,
3: deve aspettare 18,
2: i 18 anni, entrare in quella trafila legale lunghissima
3: per averla a 28,
2: forse, sempre, perché non è detto,
3: se non viene prima aggredito e reimmigrato,
2: sì, al grido di quei coglioni là. Perché appunto un calciatore può essere convocato in un'altra nazionale prima dei 18 anni e può subire ovviamente anche pressione della federazione di origine, che poi d'origine no, se è nato in Italia la federazione di origine non so, questa frase comunque non ha senso. Vai.
3: No, piuttosto provando a metterci nei loro panni, potrebbero subire pressioni dalla famiglia.
2: Anche sì,
3: perché non dobbiamo mai dimenticare il background è sempre diverso da quello da dove possono arrivare questi ragazzi, e quindi magari lì entrano in gioco dinamiche per cui la famiglia o le condizioni sociali in cui tu ti trovi a un quattordicenne o anche meno, a volte parliamo di ragazzi di 10 anni, no? Si offrono possibilità che passano, sì, solo una volta, e ci pensi due volte a dire no, mi piacerebbe invece giocare per il paese dove sono nato, ma
2: anche perché comunque la possibilità di giocare in una squadra nazionale è una cosa
3: veramente unica,
2: esatto, cioè, e quindi questa cosa qui, detto che comunque uno ius soli sportivo, per quanto sia ingiusto, cioè nel senso bello perché qualcuno ottiene una cittadinanza, ma brutto perché come al solito è escludente, è già in vigore dal 2016, e per cui le federazioni già possono tesserare i bambini dai 10 anni in su anche privi di cittadinanza, e anche dal 2023 se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. Ovviamente questa cosa aiuta i settori giovanili, ma anche una prassi base comunque, cioè se questa persona deve gareggiare per te, penso che sia il minimo che gli devi dare. Mm-hmm. Mentre le rappresentative nazionali, quindi le squadre di calcio, possono solo convocare cittadini italiani.
3: Che palle!
2: Che brutta parola!
3: Cittadini o italiani?
2: Tutte e due, forse unite sono sono terribili.
3: C'è un paradosso.
2: Il paradosso è però che i giocatori con legami lontani con l'Italia possono essere naturalizzati in pochissimo,
3: magicamente parlano italiano,
2: sì, cioè, ma senza aver mai neanche vissuto in Italia, non tutto il tempo, mentre chi invece ha vissuto non ha mai vissuto al di fuori dell'Italia deve aspettare che gli venga data la possibilità per farlo, e quindi sempre rientrare in quella dinamica
3: dopo
2: là.
3: 18 anni
2: dopo 18 anni,
3: 18 anni una condanna, cioè manco,
2: sì. Tra l'altro
3: Stasi si è fatto 18 anni, no scusate, argomento veramente
2: no, per favore,
3: delicato, che non apriremo mia fissa,
2: per favore.
3: Questa è una delle decime digressioni che farò, però la fermo subito perché
2: ti prego,
3: no qui salta in aria la
2: se
3: radio.
2: Voi ne parliamo dopo davanti alla birra. Tra l'altro la cosa che mi fa un po' riflettere perché risata triste,
3: ma anche riflettere,
2: è che comunque c'è, cioè, queste persone, questi ragazzi, queste ragazze, questi atleti sono sempre come definiti tipo risorse, assets,
3: serbatoi,
2: no?
3: Questo è un argomento di cui parliamo sempre, il lessico, che cioè tutto parte anche dal lessico che addirittura le istituzioni utilizzano male.
2: Sì,
3: serbatoio.
2: Risorsa a me mi fa veramente cagare. Come
3: a me di più serbatoio, ci metti la benza. Ma che è?
2: Ma che, sono una macchina?
3: Patatuego. Scusate, no. La gente non capirà niente. Mia mamma, spero. Ciao mamma. Mamma.
2: Anche perché comunque alla fine queste federazioni sono gestite in termini manageriali, cioè non è più
3: aziendale,
2: aziendale, nel momento in cui tu devi portare avanti un risultato, devi vincere, devi creare valore, un'altra cosa che mi fa uscire fuori di testa,
3: valore economico
2: tra l'altro,
3: cioè non valore dei valori sportivi. Sì. Madonna, vabbè, ci stiamo guardando per chi non sta, non ci sta guardando.
2: E questa cosa secondo me si vede, si è vista, parliamo veramente brevemente dei mondiali perché non voglio toccare questo argomento, ma in partite come Francia-Senegal, Inghilterra-Ghana hanno messo, diciamo, in confronto dei paesi europei con le proprie ex colonie, no? C'era tipo...
3: sì, questa è l'unica cosa che ho...
2: che hai letto.
3: Che ho letto e che mi è piaciuta.
2: Sì. E il fatto che molte di queste squadre europee in realtà le origini dei calciatori erano dei paesi
3: colonizzati,
2: ex colonia.
3: No, questa cosa fa scoppiare, cioè mi scoppia il cervello a pensare questa roba qui.
2: Esatto, e che appunto magari hanno anche avuto cioè la possibilità di passare nella nazionale europea, ovviamente molto spesso hanno accettato perché le federazioni, quelle africane, appunto del Ghana e del Senegal, non potevano offrire le risorse, ma anche i passaporti, banalmente, che invece le nazioni europee ti danno.
3: Facilmente, cioè, ti danno quando si parla di calcio.
2: Ecco, si è creato appunto questo sistema per cui l'Europa ha preso, no, risorse fino dal sud globale, e ora si ritrova anche con a livello di come dire, di questi assets sportivi calcistici, questi atleti molto molto molto forti, e quindi in pratica continua la sua opera coloniale. Anche sopra, nonostante sia passato tanto tempo, dimmi.
3: Io credo che è un circolo vizioso, non finiranno mai di colonizzare, cioè,
2: noi non finiremo mai di colonizzare.
3: Sì, loro, inteso noi occidentali.
2: Esatto.
3: Sì,
2: questo momento in cui tu ti vuoi staccare da
3: allora,
2: questa...
3: La mia anima è completamente staccata dall'Occidente, peccato che ci sono nata, cresciuta forse,
2: e ce l'hai.
3: Sì. Però sì, loro sono molto bravi a colonizzare tutto, e adesso il calcio è completamente marcio da questo punto di vista. Il calcio, perché noi parliamo di calcio, ma gli altri sport più o meno.
2: Sì, siamo sempre lì, diciamo che l'unica cosa che di cui so parlare nella vita.
3: No, non è vero, sappiamo parlare, chissà. Vabbè, non ci compete.
2: E quindi appunto questi vivai di calcistici africani, sudamericani funzionano proprio come, questa è una citazione che prendo dall'articolo che sto leggendo, moderne piantagioni di talento, che è un termine terribile, piantagioni di talento è terribile, dove appunto viene i calciatori vengono prima allenati da queste squadre, dagli altri, e poi tu arrivi e dici: ah, ma tu sei bravo, e quindi su di te investo e ti porto dalla mia parte. Solo che, tra l'altro, questa cosa è tu, come dire, vabbè, dai, stai tirando fuori una persona da una situazione.
3: C'è sempre una parte positiva.
2: Sì, sì, vabbè, perché ovviamente hai la possibilità di
3: migliorare le tue condizioni.
2: Sì, sì, ma anche le tue capacità, comunque, in alcuni casi, certo. In alcuni casi quello che ti può offrire una squadra europea, una federazione europea, per questioni puramente economiche, non
3: sì,
2: altro,
3: sì, sì, sì, sì.
2: È tutto un'altra cosa. E ho dimenticato quello che stavo pensando.
3: Scusa, è colpa mia. Difficile dire di no comunque a queste situazioni. Ripeto,
2: sì, sì,
3: il discorso che facevamo prima. Cioè, una scuola che comunque per loro è vista come una possibilità per crescere, allenarsi e avere accesso anche banalmente alle strutture, banalmente tra virgolette.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Quindi situazioni molto borderline da parte dei colonizzatori verso i colonizzati.
2: E tra l'altro Ousmane Sonko, spero di averlo pronunciato bene, che è il presidente della Camera dei Deputati senegalesi, ha proprio alla vigilia della partita Francia-Senegal ha fatto questa dichiarazione molto interessante.
3: Madonna,
2: fa:
3: Madonna.
2: Chiunque sia il vincitore è l'Africa che batte l'Africa.
3: Cioè, già qui ha vinto questa frase.
2: Sì, una posizione molto critica nei confronti della federazione calcistica francese, proprio per rivendicare l'eredità africana dei giocatori francesi, che è tra l'altro... Sì,
3: che è stata poi immediatamente riutilizzata dall'estrema destra
2: identitaria europea come prova della presunta non francesità della nazionale, appunto ribaltandone poi il senso che gli voleva dare appunto Sonko. E, tra l'altro poi questa cosa fa ancora più ridere, perché va bene solo nel calcio, no? Va bene solo quando hai risultati sportivi tangibili, mentre invece poi siamo lì a parlare di riemigrazione, di leggi che rendono ancora più difficile la possibilità di ottenere la cittadinanza, e quindi, cioè, effettivamente da un lato mi fa ridere che questa cosa qui che ha detto il grandissimo profeta Malago va contro quello che effettivamente sta succedendo a livello di politica europea. Cioè, lui vorrebbe per quanto faccia cagare questa cosa che dai la cittadinanza solo a chi se lo merita e non ci piace, però da tutto l'altro, cioè il contrario sta succedendo in ogni stato, nelle istituzioni europee, dove invece tanto si sta facendo per evitare proprio di dare cittadinanza, dare spazio, permettere alle persone semplicemente di arrivare e di poter sperare di ottenerla a un certo punto della loro vita, anche dopo 18 anni, anche dopo 20 anni. E quindi cioè, io non capisco come non si faccia a... Cioè, è veramente un'assurdità.
3: È un'incoerenza, perché fanno le cose che vogliono solo per interesse, quindi quando interessa fanno il contrario di quello che dicono.
2: Sì.
3: Che bello. Cosa? Sembra che ci stiamo facendo i fatti nostri al bar. Sì. Ma sarà sicuramente, sì, così.
2: Ma in realtà noi siamo...
3: Ma non sei triste che l'ultimo... Io adesso, terza digressione.
2: Oh, cazzo.
3: Cavolo. No, vabbè, dai.
2: Dai, non essere triste.
3: Sì, un po' sì, ma sto luglio, oggi è il primo luglio, io già sono devastata.
2: Perché questo
3: comunque
2: è
3: noi stiamo
2: luglio,
3: facendo finta che sta puntata l'abbiamo scelta il primo luglio per caso, cioè noi prima o poi
2: dovremmo dire una cosa molto importante
3: e la dovremmo dire durante tutta la... Ma abbiamo finora parlato troppo di Malago, senza
2: Malago. Malago. Sì, no, ma infatti lo diremo tra pochissimo. Okay. Anche perché questo tema mi ha già fatto
3: stancato.
2: Venire, no, ma poi mi ha fatto venire di nuovo il sangue amaro. Okay. Quando l'ho letto ho fatto e quindi arriviamo alla fine. Anzi, una roba ancora che volevo dire, che era fatto questa conclusione, che ora devo leggere perché
3: dai,
2: io l'ho rimossa.
3: Dai.
2: Però mettimi, non lo so, una... Parla tu mentre me la rileggo, mica posso rileggere.
3: No, ti interrompo, vai.
2: Mi interrompo. È una società ancora meno giusta, quella che premia alcuni esemplari speciali per il loro talento esercistico tramite il vecchio trucco titolo di titolo della meritocrazia per un diritto di base come la cittadinanza, no? Un concetto violento che viene più volte raccontato alla nostra mediocre ed inefficiente classe politica, quella di una cittadinanza meritocratica che si può ottenere o perdere in base al comportamento del cittadino davanti alla legge, legge che viene fatta appunto dagli stessi politici che promuovono questa idea, ma al contempo, per rilacciarsi anche alla questione della perdita della cittadinanza, che è una di quelle cose che i nostri politici del cazzo continuano a dire, cioè...
3: O quello che sta succedendo in America.
2: Anche, appunto, nel senso, tu la ottieni se sei bravo, no? E poi invece chi si oppone al governo diventa ricattabile perché può perdere. Quindi il senso che viene dato è appunto state buoni, non protestate, non mostrate dissenso perché potete perdere tutto.
3: Hai stentolato una bandiera che non piace, represso.
2: Sì, sì, represso.
3: Ti sei preso un po' di idrante da quelli vestiti in blu. Ti togliamo cioè, mille cose per cui... Sai cosa mi fa pensare? Mentre leggevi una puntata di
2: Black Mirror. Esatto.
3: Quella col punteggio. Tu puoi ottenere le cose nella tua vita sociale facendo i punteggi.
2: Esatto.
3: La gente si ammazzava perché perdeva punteggi. Vabbè. La conoscete sicuramente.
2: Esatto.
3: Voi followers che non ci state.
2: No, la questione è proprio quella, cioè nel senso che fa, ci sta una cittadinanza a punteggio, quando li aggiungi tipo zero la perdi.
3: Sì,
2: e poi per ottenerla però devi raggiungere almeno, che ne so, 50. Allora non diamola a nessuno la cittadinanza, la devi guadagnare sempre, piuttosto partiamo tutti dallo stesso livello, ovvero il livello zero.
3: Che poi se facessimo veramente tipo... Immagino. Tipo dei test o degli esami, ma forse non è la parola giusta, per confermare o ribaltare
2: la cittadinanza
3: di quelli che già ce l'hanno, tipo banalmente anche
2: Io perderei subito.
3: No, se fanno dei test a prova di pecori cioè moltissime, noi no ovviamente, se no non saremmo qui a fare radio.
2: Ma che dici, io la perdo domani.
3: No, se il livello è molto basso, secondo me da 60 milioni di italiani diventiamo 30. Ma
2: un po' classista questa cosa che hai detto.
3: No, sì, però sì, cioè no, io molti toglierei il diritto di voto. Dico,
2: non cominciamo con sta storia. Come questa è un'altra digressione.
3: Mi fa troppo ridere che comunque abbiamo capito bene che questo primo argomento di Malago. Madò, che bello, sì. E ci ha fatto alzare tanto il livello di rabbia. E guarda come si chiama la canzone che tra un po' metterai.
2: Infatti, chissà se l'ho fatto apposta oppure
3: secondo me no. Secondo me questo è il bello, capito?
2: Dici di no.
3: Redatto.
2: Pronti, siamo pronti. No, ma infatti, diciamo, questa discussione la possiamo anche chiudere qui,
3: sì,
2: perché
3: basta.
2: Siamo un po' allungati.
3: Sì,
2: abbiamo toccato altre cose, perché lo sport è politica e la politica è sport.
3: Tutto è politica. Tutto è anche questa canzone che stiamo mettendo è il motivo per cui noi abbiamo scelto di essere qua il 1° luglio. Tutto è politica.
2: Sì, tutto è politica. Se parte, la faccio partire. Adesso.

0: Rieccoci sulle libere frequenze. Siamo Laura Lavanchia, transfemminista per Spot.
1: Quanto ti viene bene questa frase?
0: Bellissima. La rete di sport popolare torinese.
1: Ma la puoi registrare, la metto come suoneria come, quando mi chiami tu.
0: Come sveglia potresti metterla? Non so come non so come potresti svegliarti.
1: Non so perché l'hai detto.
0: Non so perché l'ho detto, ma secondo me è il momento in cui tu devi dire i numeri per contattarci. Qualcuno ci ha già scritto. Grazie che
1: allora,
0: ci ascoltate.
1: Visto che sì, abbiamo già delle domande.
0: Abbiamo già delle domande,
1: e delle affermazioni.
0: Sì, allora una domanda è per te, quindi te la faccio leggere.
1: Per Mingus.
0: Per te, sì.
1: Che sono io. Cosa
0: è questo? Ti chiede un nostro ascoltatore molto affezionato. Ti chiede questa cosa:
1: se Mingus farà 3 mesi di ferie per poi tornare a metà settembre. Diciamo che dedico la mia presenza all'ambiente torinese ancora per un po'.
0: Ti ringraziamo per questa cosa.
1: Ma la gente lo capisce che sono ironica, vero?
0: No, io spero che non lo capiscano, così ti possono anche un po' insultare.
1: Sì, bellissimo, fate pure. E allora, tornerò a metà settembre. Potrei tornare perché so che c'è una festa fantastica proprio a metà settembre.
0: Di qualche persona
1: che sta proprio scrivendo questo messaggio, lascio il dubbio. Però sì, ci sarò e non ci sarò, mi devo far desiderare, insomma. Però luglio lo dicevo prima, questo mese è impegnativo, siamo già stanchi dal 30 di giugno, ma ce la faremo, ci sono tante belle cose, tra cui quella che accadrà tra pochi giorni nell'ambiente torinese, che secondo me tutta Torino sta aspettando dall'anno scorso.
0: Allora parliamone adesso.
1: Parliamone adesso. C'è il vero motivo per cui siamo qua. Grazie per la domanda.
0: Grazie per la domanda.
1: Andiamo avanti. I numeri li devo dire o no?
0: Dai, dici i numeri e poi raccontiamo questa cosa.
1: Non vedo niente. Allora, per i messaggini?
0: Sì.
1: Per i messaggini dovete chiamare, scrivere al 346-667-3263.
0: E per le chiamate e squillini invece,
1: a cui non risponderemo,
0: no, perché non sappiamo usare il telefono. Tutti continuano a spiegarci come si usa e io ogni fine puntata rimuovo questa informazione.
1: Ma io da 6 anni che ti faccio compagnia qui, non so quali tasti attaccare.
0: Dopo facciamo un workshop.
1: Spengere. Dice la nostra amica. Telefono fisso 011 249 5669. Per aggiungere dei numeri in più e confondere chi ci sta ascoltando, sono le 1742.
0: Ottimo, così nessuno ci scrive e non ci messaggia. Allora parliamo di quello che succederà
1: siamo a meno 3. Mancano esattamente 3 giorni, cioè 72 ore, perché inizierà proprio alle 18, sono quasi le 18 del 4 luglio. Scrivetevi sta benedetta data, prendete tutte le agende, adesso hackeriamo i vostri account.

0: per inserirci nelle agende, perché il 4 luglio alle 18 inizia il secondo festival dell'Aurora Banchia Transfemminista, uno dei nostri posti preferiti, al Manituana.
1: Sì.
0: Che ci aspetta a braccia aperte. Siamo nel pieno dell'organizzazione, cariche a pallettoni. Secondo me, chi se la perde veramente fa una cosa sbagliatissima.
1: Sì.
0: Si rovina luglio.
2: Ci ha scritto
0: agosto.
2: Appena al mullettivo, ha detto che sta fremendo e sono pronte
0: Madonna.
2: Per rasare tutte le teste.
0: Ma può
2: di
0: rasare
2: tutte
0: anche
2: le persone?
0: Noi?
2: Io vorrei.
0: Tipo ora fare una cheat calcistica maschile che non ci piace, ma ci piace.
2: Falla.
0: Tipo alla Camoranesi 2020,
2: oh,
0: 2006,
2: Dio mio.
0: Che si siede nella sediolina al centro perché prima di alzare la coppa si fa
2: rasare i capelli.
0: Tipo io, così facciamolo. O
2: facciamolo.
0: Alle persone che hanno i capelli più lunghi in squadra.
2: E ci dice che chi si perde il 4 luglio è un Vannacci. Grazie,
0: sei
2: grazie,
0: no more, grazie,
2: grazie, grazie, grazie.
0: Little
2: ma che
0: mullet.
2: Cosa succederà in questa giornata incredibile? Dalle 18:30 apriamo le porte. E quindi dalle 18:30 accoglieremo le persone che verranno a trovarci a Manituana con delle banchette che sono tantissime, non sto nemmeno qui
0: abbiamo raddoppiato.
2: A dirvi, no, abbiamo veramente tante persone che vengono,
0: ringraziamo
2: che vengono e che noi siamo felici di fare questa cosa insieme, perché non sono nostri ospiti, sono persone con cui noi costruiamo questa cosa.
0: Sì, esatto, sono proprio desiderate, ecco.
2: Sì. E quindi cosa ci sarà? Banchette dalle 18:30. Poi un dibattito che avremo con Alessia Tuselli, di cui abbiamo già parlato e con cui abbiamo già parlato qualche mese fa.
0: Che si è riscoperta nostra big fan, e questa
2: noi,
0: cosa ci fa volare.
2: Noi fan, lei fan. Quando è il momento in cui quando uno è fan di qualcuno che è fan di te, esattamente cosa succede?
0: Andiamo in paradiso.
2: Ok. dibattito con Alessia Tuselli, Laura Vanchia da Sfemminista, ovviamente, Manituana, il comitato Vanchia Insieme e le falene di Nessun Fuorigioco.
0: E noi, hai detto?
2: Sì, l'ho detto.
0: Ok, scusa.
2: E poi partirà, ovviamente ci sarà da mangiare, da bere, queste cose importanti che
0: quindi
2: nessuno,
0: a pancia vuota.
2: Nessuno rimarrà assetato o affamato.
0: No.
2: Mai, noi i nostri amici li trattiamo sempre con rispetto.
0: rispetto. Prima di tutto.
2: Questa parola ti risuona. E quindi poi subito dopo il dibattito ci sarà un momentino di relax e poi partirà la musica, ci sarà la murga. Ci sarà infine il DJ set, quindi si incomincia a ballare dalle 9:30 circa e
0: presto,
2: si finisce presto.
0: Puntuale tutto, perché si inizia presto, programma
2: bello serrato. No, ma noi no non mettere stress
0: in maniera
2: persone.
0: Rilassata, ma cioè, sai perché? Mi dispiacerebbe far perdere dei momenti pazzeschi a gente che tendenzialmente piace venire in ritardo. In più capiamo che il 4 luglio
2: farà
0: molto caldo, ma siamo attrezzati per non voglio spoilerare quello che si beve, perché cioè,
2: fresco,
0: solamente
2: fresco.
0: Per scoprire il drink, perché a noi piace fare questa cosa, cioè non è che ci fermiamo a dibattito, che chi invitiamo, con chi possiamo parlare e scegliamo nomi pazzeschi, ma pure decidiamo di inventarci
2: delle cose,
0: tipo i drink che non diremo perché è una sorpresa, ma è spaziale.
2: Raga, quindi
0: veramente,
2: che dire, noi non sappiamo più come dirvi che vi aspettiamo. Quindi
0: forse
2: ripetiamo
0: fare questo di lavoro, cioè
2: pompiamo gli eventi degli altri.
0: Io mi sto gasando un botto.
2: Ah, aspetta, a proposito di allora, prima di tutto, questo evento e informazioni base le diciamo, perché vogliamo che sia ben chiaro che il 4 luglio alle ore 18:30 l'Aurora Vanchia Transfemminista, secondo festival della squadra,
0: che si intitola
2: Tanto suona sempre il barrio, una cheat che abbiamo preso in prestito da una persona che ci piace o non ci piace comunque.
0: Esatto.
2: A Manituana, con Manituana, per Manituana sempre. Vi aspettiamo. E quindi cos'altro possiamo dire su questa roba? Che siamo.
0: Che non viene un Vannacci, mi è piaciuta
2: mi
0: quella
2: è bello,
0: del mullettivo.
2: Bello. Questa me la tatuo. No, stavo scherzando.
0: La pinniamo.
2: Le nostre
0: menti.
2: Però, prima di partire col secondo argomento, oggi e per tutta questa settimana vogliamo ricordarvi che le ragazze della squadra di basket del Palestine Yacht Club del campo profughi di Shatila in Libano, Beirut, saranno a Torino e la San Salvario ha organizzato una serie di eventi per accoglierle oggi, 1 luglio, a partire dalle 18:30 al Pratone dell'Arco, nel Parco del Valentino, con un aperitivo condiviso. Il 2 luglio alle 18:30 ospite da Host Barriera in via Pietracqua 9 per la presentazione del libro Il Calcio e il Potere di Luca Pisapia a cura della Paco Rigore. Il 3 luglio invece davanti alla Casa del Quartiere in via Morgari 14 alle 20:30 per una cena comunitaria preparata dalla cucina.
0: Quindi mi raccomando, finita di ascoltare la
2: andiamo
0: puntata.
2: Andiamo tutti al Valentino
0: ad accogliere questa bellissima iniziativa della Sansa. Grazie ragazzi per questa cosa che ci sta dando tanto good vibes.
2: Sì, felicità anche, mi sembra una cosa veramente veramente molto bella,
0: profonda,
2: da fare.
0: Bellissima, siamo contentissime, ci vediamo lì in questi giorni e poi venite sempre il 4 luglio. Un po' sì, vai. Quanto ci sta sempre?
2: Troppo. E ora partiamo con secondo tema, si parla di, ora parte una parte dedicata ai film documentari, sia questo che quello dopo, che non hai letto ancora,
0: surprise.
2: Parliamo di un film che è uscito il 5 giugno 2026 in Spagna, quindi sarà reperibile tra un po' su qualche piattaforma quando qualche piattaforma decente deciderà di prendersi i diritti.
0: Quale di quelle
2: nessuna,
0: che possiamo usare, che perché le boicottiamo
2: prima o poi qualcuno ce lo renderà disponibile. Speriamo che qualcuno, anzi se qualcuno in ascolto dovesse avere già la possibilità di trovare questo film che vi sto per dire, passateci i link.
0: Le nostre mail sono, okay.
2: Sono sì, questi numeri che abbiamo detto servono a questo. Il film si chiama Pionieras, solo che Rian Ugar, scusate per il mio spagnolo, io continuo a dire cose in lingue che non conosco. È uscito in punto in Spagna il 5 giugno 2026 ed è la storia della prima squadra di calcio femminile spagnola che all'inizio degli anni 70 decise di giocare a calcio come una nazionale, come nazionale, no? È una pellicola diretta da Marta Diaz de López Diaz e narra appunto di queste ragazze che crearono la prima sessione come si pronuncia, sì, femminina appunto del calcio spagnolo, e dovettero appunto affrontare tutto quello che era l'apparato repressivo dello Stato franchista, perché appunto come sappiamo in quegli anni c'era ancora la dittatura ed era proibito che le donne giocassero a calcio e perché appunto le donne in quel periodo non essere madri, mogli, e dovevano stare a casa a gestire i figli,
0: cristiane,
2: e le figlie e ste creature. Appunto la Pionera sconta la storia di questa squadra che giocò la sua prima partita ufficiale in Spagna l'8 dicembre del 70 nel campo della società ricreativa Boetticher del distretto di Villa Verde, non so pronunciare le cose, che riunì 8.000 spettatori. Questa partita appunto ebbe 8.000 spettatori per una prima partita di una squadra che ha cominciato poco prima, era comunque una questione cioè che aveva avuto una risonanza enorme, significa che le persone erano lì per vedere, perché volevano vedere questa cosa, e da lì appunto questa affluenza che è stata insperata, inaspettata, incominciò anche a muoversi qualcosa contro, sia proprio dello Stato, da parte dello Stato spagnolo e della dittatura spagnola, sia da parte della FIFA stessa. Perché successe, comunque queste ragazze avevano prima di tutto 13, 14, 15, 20 anni. C'è un'intervista molto bella che ho visto dei pezzi, perché non possiamo dirla e non ho una VPN, perché è disponibile solo in Spagna, parla proprio di queste due atlete, la portiera e un'altra giocatrice che vengono intervistate. Loro ora sono delle signore in pensione raccontano tutta questa roba, dicono che loro avevano 13, 14, 15, 20 anni, la più grande aveva 21 anni e non capivano quello che stavano facendo a livello di portata proprio. Giusto. Perché loro dicevano: noi volevamo solo giocare a calcio. Cioè, il fatto che fosse una cosa così che avrebbe avuto una
0: risonanza,
2: sì, così grande, era, non se l'aspettavano.
0: Quanto è romantico che la passione che hai per fare una cosa. Io adesso vado,
2: vai.
0: Questa è la digressione.
2: Questa secondo me è una digressione romantica, vai.
0: Sì. No, ti stavo ascoltando con attenzione.
2: Con attenzione.
0: Come sempre. Mm-hmm. No, mi ha colpito quanto la loro cioè erano inconsapevoli di quello che stavano facendo, ma guidate dall'amore, dalla voglia di giocare,
2: sì,
0: contro un sistema che ti rema contro il sistema franchista,
2: sì,
0: stavi,
2: sì,
0: dicendo,
2: sì.
0: La FIFA stessa che da dentro ha capito,
2: voleva smontare
0: perché aveva capito forse il potere di questa cosa, ma magari banalmente dava fastidio, sì, semplicemente, sì, per la cultura degli anni 70, patriarcale degli anni 70, e quindi la FIFA stessa avrà detto: ma no, queste si devono togliere dalle scatole, inventiamoci una cosa.
2: Sì, infatti la FIFA, dopo quella partita, dopo che vide insomma che si stava mettendo male la sua essere macisti di merda, avevano deciso di inventarsi questa cosa per cui il calcio creava danni alla maternità, cioè ti rendeva di avere figlie, e diedero agli ordini a tutte le federazioni di insabbiare il calcio femminile. Ovviamente in Spagna questa cosa fu molto facile, perché erano già belli contro, quindi gli hanno semplicemente detto: ok, che problema c'è? Però ho letto questa cosa, che in Brasile invece il calcio femminile fu proibito ancora prima, per legge, dal 1941 al 76, un veto che non solo prendeva l'esistenza delle associazioni femminili dello sport, quindi le federazioni, ma proprio contro ogni disciplina nel complesso. In pratica per le donne non era possibile fare sport. Comunque alla fine di questa partita, appunto, che dell'8 dicembre, giocarono contro l'Italia.
0: Ma dai,
2: l'Italia
0: questo si vede nel film?
2: Se lo potessi vedere te lo direi.
0: Beh, bello,
2: questo ho preso un po' di informazioni, ho visto degli spezzoni, trailer, cose.
0: Lo vedremo.
2: Dopo l'Italia, cioè contro l'Italia, l'Italia era femminile, era una delle nazionali più forti in quel periodo, e infatti la nazionale spagnola, che era stata appena creata, perse 5-0. Ci sta.
0: Vabbè, tredicenni contro magari.
2: Sì, delle atlete che stavano magari. Comunque anche in Italia questa cosa non era nuovissima, cioè era abbastanza nuova, però in quell'epoca era una cosa che stava creando. Forse ne abbiamo già parlato,
0: sì,
2: su Copa 70.
0: Qualche puntata fa, un mese, anno fa, forse.
2: Persero 5-0, una sconfitta comunque onesta, non c'è nessuna vergogna nel perdere. Ma la cosa più terribile fu che la Nodo, il telegiornale del regime franchista, ridicolizzò le atlete alla fine della partita. Questo raccontano queste due atlete, appunto, in questa intervista, che lui entrò dentro lo spogliatoio, il giornalista,
0: okay,
2: entrò dentro lo spogliatoio. Già, tu sei un uomo dentro uno spogliatoio di ragazze 13-14 anni che aveva, cioè dicevano loro: no, eravamo infreddolite, bagnate, cioè sudate, volevamo farci la doccia, e c'era questo tizio che continuava a farci le domande.
0: Che diceva,
2: vi faccio vedere, perché ho recuperato sto audio.
0: Sei veramente un redattore coi fiocchi.
2: Comunque, sempre nell'intervista, queste due signore raccontano: questa cosa ci fa ancora male, nonostante siano passati 50 anni.
0: Credo.
2: Perché fu una mancanza.
0: Ma l'hanno linciato poi?
2: Ma io spero che sia morto male. Però, appunto, una mancanza di rispetto, una vergogna verso delle ragazze. Ricordiamo sempre l'età media di queste persone. Vediamo se parte l'audio.
1: No, no, supongo che stia.
3: Pues igual que más, no, un poco.
1: Pero se pegan golpes y.
3: ¿O no? Igual que los hombres, exactamente.
1: Pero se
3: igual.
1: Pegan duro.
3: Vale.
1: Entonces, ¿es femenino o no?
3: Sí.
2: In pratica cosa dice? Cioè, parla appunto che lo sport era un po' bestiale, no? Un po' violento, proprio come quello maschile, no? Ci si dà dei colpi, e la ragazza fa... sì, è come, cioè, lo sport è lo stesso, il calcio come maschile, come gli uomini, è uguale, però si picchiano forte, fa, ah, certo, quindi è sport femminile? E la tizia gli fa sì, cioè con, sì, completamente frasi a cazzo. Questa cosa è durata mezz'ora dentro lo spogliatoio di queste ragazze, in cui cercavano di fargli, di metterlo in difficoltà.
0: Altro parallelismo che mi viene,
2: dillo,
0: guarda caso, un giornalista
2: maschio,
0: vabbè, sì, il fatto che sia maschio è scontato, però dico, è un giornalista, quindi un uomo della stampa, dei media,
2: tra l'altro era il telegiornale franchista, cioè
0: sì, quindi, cioè, proprio radicalizzato in quel senso. No, parte sempre solo da una propaganda informatica, cioè sono sempre loro, io non ce l'ho con la categoria, però con il sistema media, cioè quanto per ottenere questo risultato, no? Per far gioco al regime, per far gioco alla FIFA, che dovevano andare contro questa risonanza che queste ragazze stavano ottenendo senza manco accorgersene, c'è sempre in questo caso un uomo giornalista che va lì a rompere e
2: sì, che prova a buttare fango,
0: no, mettere zizzania, e quindi sì, ma vi fate male, è un gioco in cui vi si picchia, è maschile, no, è calcio,
2: tra l'altro la risposta era calcio,
0: è calcio,
2: come quel calcio,
0: quindi non è femminile,
2: è maschile.
0: Sì, è anche femminile.
2: E quindi, tra l'altro, questa storia dei giornalisti viene sempre nel film, si rende anche omaggio alle prime giornaliste sportive che dovevano firmare i loro articoli con pseudonimi maschili.
0: Vedi,
2: e appunto c'è un personaggio inventato, mi pare di aver capito, che si chiama Aixa Villagrán, che Eldemira si basa su una giornalista sportiva reale che si chiamava Mari Carmen Izquierdo e usava lo pseudonimo di Maratón, che perché era l'unico modo per cui poteva scrivere sul giornale, perché essendo una donna non aveva la credibilità, nonché lei doveva stare a casa.
0: Ma chissà poi lì qual è il retroscena, questa è una digressione però sensata.
2: Una domanda.
0: Sì. Chissà se, cioè nel senso, i redattori per esempio della testata dove questa giornalista doveva poi mandare, erano consapevoli del fatto che chissà lei fosse una donna?
2: Forse no, però non lo so, dobbiamo vedere
0: come
2: il film.
0: Ma magari sul film si vede questa scena, che sarebbe, cioè è un patriarcato dentro il patriarcato, cioè riprende un po' la stessa situazione delle ragazze, però dal punto di vista della giornalista.
2: Infatti sono due storie molto parallele che vengono raccontate nel film. Vi ripeto, se lo riuscite a trovare, inviateci il link adesso, perché io vorrei veramente vederlo. E, comunque, cioè, per chiudere poi questa cosa, cioè, il punto è che la vicenda proprio dimostra che i ruoli di genere non si basano sui commenti individuali, sui pregiudizi familiari, ma possono essere anche rafforzati dai media, come dicevi tu alla fine, dalle organizzazioni sportive, persino dai discorsi presentati come scientifici, cioè nel senso, noi ancora qua stiamo a parlare, ah, ma le ragazze non sanno giocare a calcio, no, c'è tutta una costruzione di una roba che hanno portato avanti da decenni e che stiamo smontando adesso pezzo per pezzo.
0: Sono tutte pedine, questa, ok, non era solo per prendersi con media, ma media, istituzioni, associazioni sportive, regimi fascisti, sono tutte pedine che giocano verso lo stesso obiettivo, quindi...
2: Sì, tipo un'ultima cosa che dicevano, è l'unica nota positiva, no, appunto, che quando si sposeranno cambieranno questo, il fatto di giocare a calcio con una batteria di cucina. Cioè, io vorrei, e questi erano i giornalisti che commentavano le partite di calcio femminile negli anni 70, cioè capate.
0: Cambieranno questo gioco con una batteria di
2: cucina. Sì, tipo smetteranno di giocare per avere una batteria di pentole.
0: Silenzio.
2: Ma, 7 minuti di silenzio.
0: Oh, applausi. Ma vogliamo, abbiamo parlato tanto, vogliamo mettere della musichetta, abbiamo mezz'ora.
2: Sì.
0: mezz'ora, ma forse sforiamo, secondo me, se non ci abbiamo nessuno dopo.
4: Non ci pensare adesso. Anche perché dobbiamo andare al Valentino, possiamo sforare fino a un certo punto.
0: Dobbiamo accogliere la squadra di basket femminile palestinese.
4: E allora dai, mettiamo un po' di musica.
0: No, volevi dire altro? Quindi vogliamo chiudere questo argomento.
4: Secondo me comunque
0: bel film, vedetelo.
4: Vediamolo. No, secondo me comunque c'è.
0: Sai quando lo possono vedere? Dopo il 4 luglio.
2: Dopo il 4 luglio.
0: Dopo sabato 4 luglio, festa manituana, Aurora Banchietta Femminista, secondo festival.
2: Tanto dalle 18:30, banchette, dibattito, musica, cibo,
0: DJ set, tanto suona sempre il barrio e dopo vediamo
4: andiamo a vedere il film, troviamolo e lo andiamo a vedere tutti quanti assieme.

0: Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout Spot Aurora Vanchiglia Transfeminista.
1: Mi fa ridere che stavo parlando senza microfono. Chiaro. Ma lo vogliamo dire quello che sto facendo? Tanto non hanno la videocamera, possono immaginare.
0: Ma fagli immaginare che cosa stai facendo.
1: Mi sto...
0: Non dire cose che possono essere
1: di cui mi posso pentire.
0: Esatto.
1: No, io sto semplice...
0: Ricordati che c'è tua madre all'ascolto.
1: Mami, no, speriamo, perché a volte non ce la fa ascoltare la puntata. Dopo la chiamo, faccio una
0: faccelo sapere.
1: No, sto fissando proprio intensamente il ventilatore che mi sta dando la vita che ho perso oggi, primo luglio.
0: Oggi.
1: E quindi niente, lo volevo dire, sto in piedi, grazie a chi ci ascolta sono arrivate delle fotine di gente in macchina che ci manda... Vabbè, grazie.
0: Grazie, chissà, raga.
1: Chissà se state continuando ad ascoltarci.
0: Fateci
1: siamo i soliti 5.
0: Se vi interessa, se vi piace.
1: Ripeto i numeri, giusto per. No, vabbè, dai, non li ripeto, lo sapete. Se siete veri fan.
0: No, li ripeto io allora, dai. 346-667-3263 per i messaggini. 011 249 56 69, ma non ci chiamate a questo numero,
1: ma
0: perché noi,
1: so,
0: ripetiamo, non sappiamo usare il telefono.
1: A me fa ridere perché in realtà secondo me lo sappiamo usare, sì. però ci piace dire il contrario.
0: Il contrario,
1: allora
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: Abbiamo veramente poco tempo, quindi basta
0: cazzeggiare. Allora, visto che siamo ancora in modalità raccontiamo cose, film, documentari, da un film sul passato parliamo di un documentario sul presente.
1: Vabbè, ma quanto sei forte. Se ci fosse una persona a noi cara direbbe love bombing,
0: quello che stai facendo oggi, forse perché si sta avvicinando il mio compleanno, quindi...
1: Ma io sono sempre in love bombing, dovete confrontare.
0: Comunque, di cosa parliamo? Si chiama, oddio, in inglese,
1: We'll go down in history.
0: Grazie.
1: Congratulations.
0: Un breve documentario che dura una mezz'oretta, l'ho visto stamattina mentre facevo colazione, ho riversato le mie lacrime mentre sul caffè. No, non fa piangere, però è un po' toccantino. Segue le vicende del Truk United FC, che è la prima squadra di calcio trans e non binaria del Regno Unito, ed è un documentario che appunto narra le vicende di questa squadra nel 2023 e nel 2024. Allora, il club è stato fondato da Lucy Clark, la prima arbitra di calcio transgender al mondo, che appunto vive con sua moglie Avril, e ha fondato queste due squadre di calcio, che una, cioè la prima squadra di calcio di donne trans e poi una squadra di calcio di uomini trans, sempre a 11. Nel 2023 avevano organizzato queste due partite contro, oddio, non mi ricordo la squadra con cui hanno giocato, comunque una squadra di quella zona lì. Avevano fatto due partite, la prima femminile e la seconda maschile, quindi donne trans e poi uomini trans. E nel 2024 invece avevano fatto, sempre in occasione del Transgender Day of Visibility, la prima partita di calcio a 11 nella storia di solo persone trans e non binary, quindi 11 persone in campo. Tutti trans e non binary. Il documentario è co-diretto dai registi Cameron Richards e Charlie Tidmas, e si concentra sia sulla storia appunto di Lucy, ma anche la storia di Emily, una giovane calciatrice adolescente che appunto lascia la scuola a causa del bullismo, e viene proprio raccontato di come lì tutte le mie lacrime sono scese, di come la scuola abbia detto alla madre: noi non possiamo più cioè non riusciamo a gestire il bullismo che subisce tua figlia, cioè non siamo in grado,
1: aiuto. Vabbè.
0: Sì. No, gli ha detto, cioè non possiamo gestirlo, è pericoloso che lei venga a scuola
1: per la sua salute, per il suo bene.
0: Però quanto è devastante il fatto che un'istituzione ti dice: noi non sappiamo che fare.
1: Però posso dirti, meglio di far finta di niente,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: poi ci scappa il morto, nel
0: senso.
1: No,
0: assolutamente vero. Però c'è proprio un fallimento
1: assolutamente
0: su questa
1: cosa. Però meno male che se ne sono accorti.
0: E quindi appunto lascia la scuola, ma ama il calcio da sempre, è una tifosa dell'Arsenal, mi sa, o Liverpool, ecco, mi già incomincio a confondere le cose.
1: Vabbè,
0: scusatemi, e quindi trova in questa squadra appunto un modo per uscire anche dal suo isolamento e quindi fare giocare a calcio e farlo in un ambiente protetto e sicuro, perché appunto questa squadra è fatta sola da persone trans. E questo film tra l'altro ha vinto il Queer Media Award, e mentre la persona che ha creato questa squadra si chiama Lucy Clark, come dicevamo prima, ed è la prima donna transgender che ha arbitrato le partite della Women's National League in Inghilterra. E,
1: già nel 2018.
0: Già nel 2018, a 51 anni. E comunque aveva già arbitrato prima della transizione e aveva pensato che quello sarebbe stato tipo la fine della sua carriera, no? È comunque una
1: che
0: roba
1: non avrebbe più rivisto il calcio,
0: potuto fare niente con il calcio, perché dice ok, non mi accetteranno mai così. E invece è successo che
1: è ritornata
0: e ha fatto questa cosa. E tra l'altro in seguito anche all'Expola, che questa squadra che ha creato di persone trans ha avuto, nel 2024 Lucy Clark è stata nominata allenatrice della squadra femminile del Sutton United. Come l'ho detto?
1: E
0: comunque il documentario di una mezz'oretta è disponibile gratuitamente sulle piattaforme di streaming, tra quali YouTube, che non ci piace, ma
1: è gratis,
0: quindi lo accettiamo. E una cosa che dice Lucy Clark, che dice: il calcio è fantastico per la tua salute mentale e fisica. Nel mio 2017-18 doveva essere il mio ultimo arbitraggio di sempre, ero in fase di transizione e a quel punto non pensavo che il mondo del calcio mi avrebbe mai accettato. Deve esserci un posto per le persone trans dello sport, deve essere fatto in modo equo, ma deve esserci un posto per noi, soprattutto nel calcio.
1: Ed eccoci qua.
0: Eccoci. Allora ancora anche da femminista. Bello. Comunque consiglio.
1: 1816 l'orario in cui siamo adesso.
0: Sì, sono le 1816, quindi è il momento di
1: iniziare a tirare le somme.
0: Ah, tu vuoi fare il tirare le somme dell'anno adesso?
1: Mancano 14 minuti.
0: 14 minuti.
1: E abbiamo tipo 800 canzoni, di cui due che sicuramente ci piacciono, sono arrivati dei nostri amici.
0: Eccoci.
1: Ciao.
0: Quindi che dire, facciamo due o tre canzoni saluti? Facciamo,
1: possiamo fare una canzone, una frase, vabbè, facciamo che ascoltiamo questa, ma io direi quella dopo.
0: Questa qua vuoi ascoltare o questa qua? Vuoi ascoltare questa? A me piace, l'ho scoperta anche per caso, come scopro tutto quello che riguarda la musica.

0: E ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, cioè in realtà mancano veramente 5 minuti. E,
1: che tristezza.
0: Quindi, no, vabbè, non è detto che non ci sarà un'incursione in puntate future di luglio in cui
1: ma
0: magari facciamo delle
1: cose. Ascoltatori o gli ascoltatori?
0: O
1: mancheranno.
0: Siamo noi in realtà che mancherà questa cosa.
1: Vabbè, certo, mi manca già adesso mentre la sto vivendo. Come tipo ai concerti ultimamente? Tu, proprio
0: che
1: tu.
0: Fatto? Che fatto?
1: Sai che spesso siamo nelle stesse cose, tipo. Tutti i giorni,
0: sì.
1: L'ultimo concerto, questa è l'altra digressione che sto facendo,
0: sì, ti prego, sì.
1: L'ultimo concerto, eravamo tra l'altro a metà concerto del nostro grande OK Giorgino,
0: ciao.
1: E io esclamo a voce alta, ma avevo a fianco te, mi avrei sentito solo te: Madonna, non vedo l'ora di rifarlo. E tu mi hai rimproverato, mi hai detto: ma vivilo adesso, siamo ancora a metà. E la stessa cosa tutta la sta puntata, l'ho vissuta mancandomi.
0: Mancandoti.
1: Sì.
0: Sì. Comunque guarda che tu a settembre sarai di nuovo qua, con questo microfono sotto il muso.
1: Va bene.
0: Ti trascino, cioè non hai possibilità di dire di no, non so come te lo devo dire.
1: Okay.
0: Non c'è consenso,
1: no,
0: l'unica
1: no,
0: cosa
1: bene.
0: In cui tu
1: bene.
0: Non hai facoltà di parola. Sì, sì. E quindi questo, vuoi salutare così i nostri?
1: Già così, no, diciamo altre due cose. Abbiamo esattamente 120 secondi perché no.
0: Di più, non sai contare.
1: No, un po' meno di 120 secondi perché poi dobbiamo chiudere con
0: questa canzone. Ti piace?
1: E niente, allora, ovviamente non si finisce mai senza ringraziare.
0: Ah, cosa vuoi?
1: Come puoi non
0: ringraziare?
1: Oggi è stata una giornata di ringraziamenti.
0: È tutto il giorno che ringrazi?
1: Che mi ringrazio.
0: Che ti ringrazio. Madonna, devi stare serena comunque. Devi stare serena.
1: No, ma me la tiro, ma in realtà per recuperare un po' di autostima, perché è proprio una giornataccia.
0: Perché c'è la luna piena in Capricorno, comunque vorremmo dire.
1: Mannaggia, la luna piena o alla nuvola, perché sai che io la luna è nuvola.
0: Sì.
1: E cose così. E quindi ringraziamo sicuramente tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato quest'anno. Ringrazio te, Wally, perché sei un caporedattore. Io veramente pendo dalle tue dita.
0: Le mie dita.
1: E
0: scrivono su queste tastierine.
1: Sì, è stato bellissimo questo, cos'è, terzo nostro, quarto anno di radio insieme.
0: Come se fossero 70 comunque,
1: sì.
0: Siamo sempre stato qua.
1: Bellissimo stare insieme a voi, dedicarvi dei temi, arrabbiarci, ridere, dedicare della musica, scegliere questa musica, ballare, perché ovviamente voi non potete mai vedere cosa facciamo.
0: E balliamo un botto.
1: Balliamo un botto, ridiamo,
0: ringraziamo,
1: piangiamo.
0: Ringraziamo Laura Vanchia Dance Femminista. Per essere Laura Vanchia Dance Femminista.
1: Noi siamo qui perché...
0: Per loro. Con loro, e siamo qui...
1: Grazie a loro.
0: Sempre, e i nostri coach...
1: I nostri coach, quelli
0: passati, presenti e futuri.
1: Vi vogliamo veramente tanto bene.
0: E
1: anche grandi ritorni,
0: Anche grandi ritorni, ma questa è una cosa che ne parleremo all'anno prossimo scolastico. Comunque. Comunque mi sembra sempre tipo la scuola.
1: Sì.
0: Che stiamo facendo saluti, ma tanto tampo saremo di nuovo qui.
1: Sì, e soprattutto non scordatevi
0: che il 4 di luglio alle
1: sabato,
0: ore 18:30 Laura Vanchia Dance Femminista organizza il suo secondo festival, seconda edizione, Tanto suona sempre il barrio, Manituana, banchette,
1: dibattito
0: con persone incredibili, cibo, si mangia, si beve
1: e
0: musica. Si mangia.
1: Dovete venire, cioè, capito? Basta, non ve lo fate ripetere, non ve lo fate raccontare.
0: Non ve lo fate raccontare, perché farsi raccontare questa cosa, secondo me, non esserci stato, è terribile.
1: Ok, siamo in ritardo.
0: Oddio. Quindi niente, salutiamo a tutti, ci vediamo a settembre.
1: Ciao.

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti, saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà de Putagé, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ah, non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagé d'Oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagé, 5 luglio dalle 4:30, Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!

0: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
5: Dirette.
4: Laboratori.
3: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

E presa male di tutto il palinsesto blackoutiano, 90 minuti in cui potete chiudervi in cameretta, tirate giù la tapparella, mettetevi in un angolo e mettetevi a piangere. Siamo quasi a fine giornata, quindi i motivi per piangere sono tanti, dal maledetto lavoro all'essere magari ancora bloccati o bloccate in mezzo al traffico, o chissà, cioè classiche cose, relazioni umane, tutte quelle robe che creano sempre un po' di tristezza, la possono creare. Noi leghiamoci tutti assieme, tutti e tutte assieme, in un grande abbraccio e sopportiamo questi 90 minuti di violenza sonora, facendo scendere un po' di lacrimucce in mezzo al sudore portato da questo caldo terrificante.

quindi per chi si ricordasse di questa trasmissione svanita un po' nel nulla, ben ritrovato e ben ritrovata. Per chi si trova qua per caso, mi dispiace tanto per voi. Vi do subito i contatti per mandare le lamentele, infatti al 346-667-3263, messaggistica istantanea, l'Osca o meno l'Osca, fate voi, ma soprattutto il servizio cisti, vi è già informati e informate che se vedete brutti ceffi in divisa, sbiaraglia, che chiede cose, ferma gente, o tizi sugli autobus, quelli con le telecamerine sul petto che rompono le balle, voi ditecelo che noi avvisiamo tutte le mond che detesta la police.

mentre invece la nostra linea fissa libera per chiamare e fare soltanto urli al 011 249 5669, squillini d'approvazione o sbragi in diretta, mentre invece su www.radioblackout.org trovate tutto ciò che riguarda Radio Blackout, gli eventi, le info, il come supportare questa realtà e soprattutto tutte le trasmissioni via i podcast di tutte le trasmissioni del palinsesto e la sezione streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere torinese, così anche se andate ai laghetti o a spiaggia a rinfrescarvi potete ascoltarci. Un saluto anche a tutte le persone che ci ascoltano in una dinamica di privazione della libertà, che siano i domiciliari o attraverso le mura di un carcere. Un saluto anche a tutti e tutte voi. E adesso bando alle ciance, facciamo arrivare un altro temporale estivo, quindi partiamo con gli Short Shop, col loro album Self Title, di cui abbiamo già ascoltato un paio di tracce. Andiamo adesso ad ascoltare la prima traccia, Ace Card, di questo album uscito il 6 settembre 2024. Eccoli qua, Short Shop.

18:44 minuti, intanto dal 346-667-3263 iniziano ad arrivare i primi messaggini, consigliano di cambiare nome della trasmissione, impiovono calci a Vannacci, è un'ottima idea, dopo tutto nasce come trasmissione per esorcizzare la rabbia, che è un ottimo strumento per fare un sacco di cose, ci sono un sacco di modi molto belli, positivi, propositivi per le persone attorno a noi per rendere questa cosa positiva e non farsene un cruccio, dal quale anche dai dei calci in culo a Vannacci, senza dubbio.

18 e 48 minuti, sempre collegati e collegate alle diverse frequenze di Radio Blackout. Questi hanno gli Short Stop con il loro album Self Title, uscito a settembre 2024, come dicevamo, 9 tracce di emocore un po' matto, anche un po' matto. E ci spostiamo invece ad un'uscita del 2017, loro sono i Maria con il loro ultimissimo lavoro, che è Analemma. Leggevo adesso che questo disco è stato iniziato, le registrazioni erano iniziate nel 2013, durante le registrazioni la band ha deciso di sciogliersi, e anni dopo, riascoltando i pezzi, si sono tornati in contatto, hanno riportato, hanno chiuso il disco, sempre quelle belle storie, l'amicizia alla fine in un modo o nell'altro vince, bella. Tuttavia non hanno ripreso a suonare, hanno lasciato nella descrizione del disco un mega elenco dei progetti nei quali stanno suonando i diversi ex membri dei Maria. E quindi niente, andiamo ad ascoltare la terza traccia, un album di 10 tracce senza titolo, tutte numerate, quindi partiamo da 3, che è quella che mi è piaciuta un po' di più, e ve la collate, eccola.

18.55, stavamo ascoltando i Maia con il loro ultimo lavoro Analemma, un disco uscito nel novembre 2017, un 10 tracce di emocore, scrivo bello bello saturo, e tiriamola un po' più in su, andiamo ad ascoltare gli Oakwood con il loro EP dal titolo Summer, uscito il 7 settembre 2015, loro da Austin portano un po' di sole, eccoli. Sei computer a parte. Faccia lui.

19.00, abbiamo passato la prima mezz'ora di questa primissima puntata di Piovono Calcinacci. Ci spostiamo adesso e salutiamo gli Oakwood e andiamo in Massachusetts, andiamo a ascoltare gli Old Pine con il loro ultimo lavoro dal titolo The Jove, uscito il 27 gennaio del 2015, un 10 tracce di Matt Rock e Emo Midwest. Partiamo quindi dalla prima traccia, M. Porter, eccola qua.

E questi sono gli Old Pine, direttamente sulle libere frequenze di Radio Blackout. Adesso andiamo a ascoltare invece due pezzi live dei Make Out City, band americana che si è formata nel 2012. Tra il 2012 fanno, e il 2017 fanno uscire 4 EP, nel 2015 tra l'altro riescono a entrare nella formazione del Wiper Tour, tra il 2017 e il 2019 firmano per la Rise e la Rise Record e fanno un paio di tour di promozione, dopo dei cambi di formazione dove entra in modalità un po' più familiare, nella quale fondamentalmente i due chitarristi erano coinquilini all'università. Dopodiché a un certo punto, mentre il tutto sta un po' crollando, uno di loro decide di chiamare il fratello a suonare il basso e il migliore amico d'infanzia a suonare la batteria. Malgrado questa chiamata un po' così, hanno un sound veramente, veramente bello, e infatti i pezzi sono super prodotti, hanno delle sonorità molto fighe, ma in live secondo me rendono di più. Quindi andiamo ad ascoltare questi due pezzi live, rispettivamente in ordine, prima 21 e dopo Every Time. Eccoli qua, sono i Make Out City.

0: 19:15 minuti, sempre collegati e collegata alla libera frequenza di Radio Blackout 105.2 e 50. Qua i telefoni sono a roventi, è dovuto arrivare il presidente per gestire le chiamate e i messaggi. Intanto facciamo i saluti a chi ci ascolta da tutta Italia e dalle proprie camerette in cui stanno a piangere. Un po' di alti e bassi, un po' di su e giù emotivi in questa grandissima giostra Luna Park oggi, ma in fondo, come diceva Elso, siamo fatti di merda e amore, noi oggi la stiamo abbracciando totalmente questa cosa.
1: Spaglia contro spaglia, resistenza.
0: Intanto al 346-667-3263, come dicevo, arrivano vari messaggini, cuoricini infuocati, un grande io, voce stagista, io a te, caro mio, io man.

giustamente ci chiedono che fine abbia fatto ACAB. Le varie voci dell'ACAB sono sparse qua e là per il mondo a prendersi una pausa da questo caldo incessante, questa agonia torinese. Chi rimane sta qua a prendersi male, quindi giustamente vecchia scuola, un po' di pirateria. Ho preso il timone, vi sto portando fondamentalmente nei miei viaggi lunatici. Però dai, ripartiamo un po' con la musica che sto a cazzeggiare. Ci spostiamo in Spagna, andiamo a ascoltare i Rocco Banana con il loro album uscito il 24 marzo del 2026, album dal titolo Gran Muralla, e quindi andiamo ad ascoltarci la quarta traccia dal titolo Tu Guerrer, Yo Mag. Eccola qua.

E questi hanno gli End Coffee direttamente su Libera Frequenza di Radio Blackout 105.2 e 50. Sono le 19.24, abbiamo ancora più di mezz'ora di calcinacci che volano giù dal tetto, ma ci prendiamo un attimo per fare due parole, perché c'è un comunicato che ci tengo a leggere. Il mezcal non si tocca. Prendiamo parola di fronte alle presunte preoccupazioni di AS Torino 3 rispetto alla messa in sicurezza del padiglione 21. Parliamo del mezcal squat a Collegno. Infatti, a quasi 20 anni dall'occupazione del padiglione 21, Mescal Squat viene attaccato da un direttore sanitario di AS Torino 3, Giovanni Lavalle, apparentemente preoccupato per le condizioni strutturali degli edifici all'interno dell'ex manicomio di Collegno, ma più realisticamente amico succube della destra, che chiede alle sue pedine di trovare nuovi elementi utili alla sua propaganda. Non ci muoviamo, e la nostra risposta è continuare ad autogestire, lottare e alimentare una socialità al di fuori dei canoni prestabiliti dal capitalismo, per vivere e non per sopravvivere. Infatti manca un mese circa ai festeggiamenti per i 20 anni del Mescal, e come già successo in passato è in atto un progetto di messa in sicurezza dell'edificio. Costruito nel 1910 come sezione criminale del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni 80, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze formatosi nelle occupazioni torinese di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica. Entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Perché occupare e perché continuare a farlo? Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente e senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni 80 a oggi politici di ogni colore si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie o di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze che li riguardano in quanto a responsabili diretti. A unirsi a questo è dato il sistema di distrazione. Nel caso del Mescal c'è anche AS Torino 3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Ma chi è Giovanni Lavalle? Il direttore generale, infatti, dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospese riguardo l'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario piemontese. È stato direttore di Città della Salute di Torino dal 2018 al 2025, finendo a far parte degli imputati a processo per presunti bilanci truccati che hanno trascinato l'azienda sanitaria al tracollo economico. Mentre assumeva il ruolo di direttore generale presso l'AS Torino 3, alle Molinette si festeggiava con il crollo del conto soffitto di neurochirurgia e l'allungamento delle liste di attesa dei pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi di AS, dell'AS più grande del Piemonte? Gran parte del suo tempo lo passa frequentando personaggi politici, a cena con Salvatore Gallo del PD, condannato e perculato a corruzione dietro a tutta la questione TAV e sanità. Presente agli eventi della Lega di Fabrizio Riccia,
Francia, e infine Meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex attivista all'interno dell'occupazione OSA di Lingotto, e Alberto Romero di Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia da aspettarci è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. Dal 2019 a oggi in Torino e in cintura sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. La maggior parte sono ancora murati e totalmente in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, le emergenze non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una società non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci, come dicevamo prima, per vivere e non per sopravvivere. Tenetevi quindi tutti e tutte pronti e pronte il 5, il 6, il 7, l'8 di agosto e per tutta un'estate di autogestione. I festeggiamenti per i 20 anni del Mezcal Squat stanno per iniziare e quindi rilanciamo tutti e tutte a cercare info e calendari degli eventi del Mezcal su mezcalsquat.net e su gancio.cisti.org. Portiamo solidarietà agli spazi, ai compagni e alle compagne che vivono la repressione quotidianamente, e soprattutto investiamo bene la nostra rabbia contro lo Stato e gli sbirri. Quindi andiamo a salutare gli I Am The Coffee e andiamo a ascoltare i Live con la loro demo 5, quinto EP di direi 12, se non mi sbaglio, sì, 12. Questo è uscito il 23 settembre del 2021, Emotive Hardcore, direttamente dagli Stati Uniti. Partiamo dalla prima traccia, dal titolo 70s Memory. Eccola qua, avevo troppi canali da gestire.

19:36 minuti, sempre collegati e collegate alle libere frequenze di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese. Siamo arrivati quasi alla fine, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di questa puntata di Piovono Calcinacci, la trasmissione che quando sei al semaforo con i finestrini bassi, tiri giù il volume perché un po' ti vergogni, e vi capisco, ma noi qua la mandiamo a bomba sul campetto di Via Cecchi 21/A e facciamo un bel cambio di sonorità, andiamo a ascoltarci un bel pezzo impegnativo, 9 minuti e 4 secondi, esattamente un decimo di una puntata di Piovono Calcinacci. Loro sono i Gospel con il loro ultimo, no pardon, penultimo lavoro dal titolo The Moon is a Dead World, e andiamo, che è uscito il 10 maggio del 2005, un 6 tracce da minutaggio bello pesante, come potete immaginare, hardcore metal, un po' progressive a tratti, anche un po' mat. Andiamo quindi ad ascoltare la terza traccia, come dicevo, dal titolo The Golden Dawn. Ci ascoltiamo, ci ribecchiamo tra 9 minuti e 4 secondi. Qua si può sia sculettare che piangere, sempre a gomiti alti su Radio Blackout.

Che cartella su Radio Blackout 105.250, questi hanno i Gospel con la loro The Golden Dawn, terza traccia di The Moon is a Dead World. Quindi 9 minuti di tristezza un po' progressive, adesso andiamo su sonorità decisamente più tirate, ci spostiamo in California, loro sono i Lagrimas con il loro album dal titolo A Life of Destruction, un 15 tracce uscito il 26 giugno del 2024. Partiamo dalla prima traccia, title track, eccoli.

19:51 minuti, questi erano i Lagrimas che abbiamo ascoltato, le prime due tracce del loro lavoro dal titolo A Life of Destruction, uscito nel 2024. Adesso abbandoniamo la California e ci spostiamo a Milano con l'ultimo lavoro dei Lagerman. Di fronte a noi Il Nulla, uscito il 20 marzo di quest'anno, un 8 tracce di emo violence post metal. Partiamo quindi dalla prima traccia dal titolo Incarnazione, eccoli qua, Lagerman.

19.54, questa è Incarnazione, prima traccia di fronte a noi Il Nulla, ultimo album dei Daggerman da Milano, e siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questa puntata di Piovono Calcinacci. Avete visto che stringendo i denti e supportandoci l'uno con l'altro siamo arrivati alla fine, praticamente ancora una traccia, poi vi lascio nelle unte mani del nostro presidente Kebab col suo pattume musicale. Quindi rimanete collegati e collegate a Radio Blackout. L'ultima band di oggi sono i Chevalier con il loro ultimo lavoro, Un Dolore a cui non so dare nome, band dell'Emilia Romagna, e album 5 tracce, uscito il 28 giugno del 2025. Andiamo ad ascoltare la prima traccia dal titolo Senza alcun segno di amore, di addio o di riconoscimento. Eccoli qua, i Chevalier.

E quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Piovono Calcinacci. Non so se possiamo dire se è stato bello, se è stato brutto. Senza dubbio qualcosa è stato. Ci beccheremo ogni tanto questa estate, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout, sempre il mercoledì, sempre dalle 18.30 alle 20, salvo qualche incursione con la squadra di ACAB. Detto questo, buona settimana a tutte e a tutte. Ci becchiamo alla prossima. Ciao!

0: Il 5 luglio alle 4:30 nella splendida cornice del cortile di Radio Blackout.
1: Ma ci saranno 50 gradi.
0: Vi aspettiamo per l'evento più elegante dell'anno.
2: Ma come eleganti? Saremo sudati in canottiera.
0: Il Gran Galà di Putagè, con grandi ospiti e la musica dell'orchestra dal vivo.
1: Ma non c'è un'orchestra, suonano Lucio e il suo stagista, bravi però.
0: E la consegna dei premi più importanti dopo i premi Oscar e il Telegatto, i prestigiosissimi Putagè d'oro.
2: Ah, il Telegatto addirittura?
0: A seguire un ricco banchetto allietato da un trio d'archi.
1: No, veramente c'è la piola con le birrette, l'aperitivo e il DJ set del professor Sborrocco.
0: Gran Gala di Putagè, 5 luglio dalle 4:30 Blackout House.
3: Voi due, guardate che vi licenzio, eh!
4: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, Avigliana, Torino.

Mercoledì 1 luglio. Il giorno è l'ora di Radio Kebab. Dopo un paio di settimane di assenza, ritorna la trasmissione del primo mercoledì sera dalle 20 alle 22. Viaggio negli scarti della vostra musica

0: Pájaro.
1: Come sempre qua su Radio Blackout, l'unica radio libera nell'etere torinese. Questa sera in solitaria, in assenza di Pettinicchio Pasquale, in trasferta per Radio Kebab,

non si poteva che non iniziare con i Ramones messicani, i Ramomex. Assolutamente un gruppo da Radio Kebab.

per iniziare questa puntata. Bella ricca. In quanto a monnezza musicale, vi ricordo anche i numeri per scriverci e squillarci.

011 24 95 669 è il numero fisso. Quale potete squillarci, e potete squillarci anche al cellulare 34 666 73 263, e mandarci anche un messaggio, un SMS, un Signal, un WhatsApp, Telegram, messaggio vocale. Poi in un ultimo ricordo anche l'indirizzo di questa radio, via Cecchi 21 barra Torino, CAP 10152, se volete mandarci delle cartoline, delle lettere, dei dischi per quanto riguarda Radio Kebab che ci volete far ascoltare. È successo ultimamente che ci ha mandato una cassetta addirittura.

Un saluto e un abbraccio a chi si fa già sentire ai numeri di Blackout. Adesso abbiamo fatto l'aperitivo con i Ramones messicani, Ramomex. Iniziamo a pestare duro con i 16.

E dopo i 16 andiamo in Svizzera, a Chiasso per la precisione, ci andiamo a sentire Zed. Questo one man band tra noise, post-punk e stoner, attivo dal 2022, chitarra, basso, sintetizzatori, drums e voce ed elettronica, chiaramente loop.

questa è Interferenza. Buon ascolto. Qui sempre Blackout. State agganciati e agganciate.

Z. Questa era Interferenze. Adesso andiamo con una novità, tra virgolette, targata da una band texana, che da queste parti ben conosciamo e conoscete.

disco dimenticato dei Battle Surfers. After the Astronaut. Esce in questa estate 2006. Il disco concepito alla fine degli anni 90. Dopo il relativo successo di Electric Larryland. Ma la Capitol Records all'epoca lo fece uscire con un altro titolo, World Revolution, e un altro mixaggio che non piacque ai nostri amici texani.

Poi un bel po' di anni dopo, eccolo qua, After the Astronaut, Battle Surfers. Rock me baby, rock me baby, all night long. Questo è Intelligent Guy, yeah, che non è riferito a chi vi sta parlando sicuramente, e neanche a questa trasmissione, a Radio Kebab. A bar, soap, pine, scope was all they'd had to eat. Fate voi, fate voi. Sadness filled the air. Now I'm not the world's most incredible man. I never can quite seem to. Anzi, errata corrige. La Capitol Records neanche se lo cagò questo disco. Rock me baby, rock me baby, all night long. I Battle Surfers lo fecero uscire per un'altra etichetta, la Hollywood, che lo, appunto, modificò parecchio il mixaggio. E allora questo non gli piacque proprio per niente.

Battle Surfers, il loro ultimo disco, tra virgolette, disco registrato alla fine degli anni 90, ma riproposto nella versione approvata dei Battle Surfers solo quest'estate. Intanto qualcuno ci scrive al 34666-73263. È uscito anche il documentario The Whole Truth and Nothing But, documentario sui Battle Surfers che ancora non ho visto. Che ci sia magari in giro anche una versione con i sottotitoli in italiano, ma va bene anche i sottotitoli in inglese. Suggerite, suggerite. Mi piacerebbe di vederlo.

continuiamo con la scaletta di questa sera. Andiamo con un'altra novità. Siamo più sull'underground. Ma che dico underground? Sottoterra, nei garage. Questo EP tra Timmy Vulgar e Jimbo Easter.

Kimmy Vulgar, da Detroit, già Clone Defects, Team is Organism, visto un anno e mezzo fa qua al Paso, garanzia di sozzeria.

saluti chi ci ascolta dalla Francia e chi è in cerca come me del documentario sui Battle Surfers. Fate uno squillo se vi esce da qualche parte.

Continuiamo spediti. Adesso andiamo in Australia. Loro sono gli Spooky Eyes. Un bel terzetto, power trio, rock, hard rock stoner. Questo è Where the Sun Stand Still. Sono le 20:38. E questo è il suono del percolato. Il percolato di Radio Kebab. Occhio a macchiarvi.

Spooky Eyes, trio australiano, non male. Adesso andiamo a scoprire una band di un po' di anni fa, nasceva in Gran Bretagna nel 1994.

Ayahuasca. Il nome di questa band. Ascoltiamo qualche brano dal loro disco Vine of Souls del 2001. Band appunto inglese, nata nel 94, tra space rock, punk e spazzatura cosmica. Il nome è preso da Ayahuasca, da un brano di Arthur Brown, ma scritto in modo diverso, tipo Iowa. Dei folli, anche un po' Zrick Tentacles. Tra Zrick Tentacles e Discharge, una roba così.

l'altro questo disco faceva uscire l'etichetta di San Francisco, Alternative Tentacles. Sempre attenta alle robe più bizzarre e strane nell'ambito punk e non solo.

20:50, sempre in diretta qua sulle libere frequenze di Blackout 105.25 in FM. Ci potete ascoltare anche in DAB sul canale 10B. DAB è il Digital Audio Broadcasting. Tra l'altro non solo a Torino con il DAB, ma anche Valli di Lanzo in provincia di Cuneo. E poi anche in streaming dal sito radioblackout.org. Dalle varie piattaforme di radio streaming tipo non so, Radio Garden, cose del genere. Tanto vi voglio ricordare un appuntamento benefit questa radio, il Gran Gala di Putager qua in Via Cecchi 21 Barra questa domenica 5 luglio. Tutto dalle ore 16:30 partirà la festa di Putager, il programma che non stufa, per celebrare il primo anno sulle libere frequenze. Ci sarà la trasmissione in diretta

durante la trasmissione, dopo. Bevande Benefit Blackout. E anche poi una piola con DJ set del professor Sborrocco. Questa domenica magari fa più fresco rispetto agli ultimi giorni. Potrebbe anche essere l'ultimo appuntamento Benefit per quest'estate di Radio Blackout, ma chi lo sa, chi lo sa. Non è detto, non è detto. Adesso lasciamo gli ayahuasca. Andiamo con una doppietta, Ty Segall e Woven Bones.

34666 73263, il numero per scriverci, mandarci MSS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete. Sempre al Mustachil.

lasciamo al Mustakil. Andiamo con un po' di power violence dalla Cina. Un gruppo cinese che sta in realtà, a quanto pare, a Edimburgo, ma che vedrete a luglio al Barocco all'interno della Due Giorni Mindset Ads.

Due giorni di gruppi violentissimi, tra Power Violence, Grind Death Metal, sabato 11 e domenica 12 luglio al Barocchio Squat. Per adesso ci ascoltiamo loro, così come Appetizer.

0: Chow dalla Cina, live al Barocchio Squat, sabato 11 luglio all'interno della due giorni Mindset Heads. Continuiamo con roba violenta, sentiamo tre band dall'Inghilterra, partiamo con i Blame.
1: Guys gotta do something about those characters. They have to be locked up. Almost.

Questi erano i Blame, demo 2026. Adesso andiamo con gli Small Portions, The Leicester, New Garage. Nell'approccio, questo è sempre Radio Kebab, pattume musicale arrotolato, Radio Blackout.

Small Portions. Da Leicester ci spostiamo a Newcastle. Ascoltarci la tour tape dei Dial. Un ascolto su Blackout.

21:21, pattume musicale arrotolato, questa è Radio Kebab, in direttissima qua su Radio Blackout, Radio Station, Against the Nation.

Questi sono gli It Skull, al loro disco Sick to Death del 2008. Ascoltiamo un paio di brani. Questo è Alarms e poi Cartoon Beginning.

Avete ascoltato i Cramps con Flame Job, questo invece è Otis Redding con Day Tripper. E poi andremo ad ascoltare di seguito i 13th Floor Elevators.

334-666-73263, il numero per scriverci durante la diretta. Anche per segnalarci con il cisti viaggiato informati, posti di blocco, gli omini blu in giro per la città. O anche controllori su bus e metro. Ci siete viaggiati informati? Questi sono i 13th Floor Elevators con Roller Coaster. Dopo di loro andremo con una bella doppietta. Anni 70. Iniziamo con Nino Ferrer.

Brian Auger and the Trinity con Il Gatto Nero. E a proposito di sfiga, c'è qualcuno che fa parte della redazione di Radio Kebab che ricorda che 45 anni fa, proprio oggi, usciva The Decline of Western Civilization. Attenzione. Soprattutto continua. Ma vogliamo parlare della somiglianza tra Nino Ferrer e Ricky Iconaut? Per chi lo conosce, il nostro caro Ricky, Iconaut Records,

Beh, per quanto riguarda The Decline of Western Civilization, documentario che parla della prima scena punk di Los Angeles, perché direi aspetterei ancora 5 anni, facciamo 50.

Beh, direi di fare un Beckham again, perché il lettore CD era a velocità molto molto più lenta dei Germs di solito. Grazie comunque a Pettinicchio Pasquale, che si fa sentire anche dall'estero mentale, direi.

per gli ascoltatori e le ascoltatrici più affezionate. Pettinicchio Pasquale. In questo momento si trova a Troyes. A Troyes, non lo so come si pronuncia, città francese. In giro con i Pensi Division. Mi raccomando.

Certo, arrivano altri messaggi. Facciamo una pausa dai Germs, poi li riprendiamo con Los Brincos, i Beatles sudamericani. Poi andremo poi a sentire di nuovo i Germs per una richiesta. E un saluto a Ale da Modena, sempre ben collegato a Blackout.

così abbiamo soddisfatto i palati fini dei Germs, degli amanti di The Decline of Western Civilization. 45 anni dall'uscita del film. Ma questi sono gli sgoccioli con Radio Kebab per questa sera. Andiamo a ripescare una band bolognese. L'anno scorso ha suonato al Blackout Fest, ovvero i Corobu.

ci diamo una bella scarica. Gli ultimi brani della puntata di oggi di Radio Kebab, questi sono i Chet Pile. I'm a Dog Now.

22:07 minuti. Avete ascoltato Cindy Lee con Diamond Jubilee. Questi invece sono i Noi. E poi ci andremo a sentire l'ultimo brano con cui vi saluto. E vi lascerò alla bobina e alle sue sorprese.

Quindi un saluto a tutti e tutte voi che siete rimaste qua ad ascoltare Radio Kebab, a chi ha scritto, a chi non ha scritto, a chi è in giro in macchina, a chi invece è sedentario. Vi lascio con un pezzo bello pesante dei Bloody Head, un gruppo inglese da Nottingham. Poi chi si è visto si è visto, anzi chi si è sentito si è sentito, e alla prossima, al prossimo mercoledì, sempre dalle 20 alle 22 con Radio Kebab. Non mollate comunque Blackout. Che non si sa mai, eh? Ciao ciao!

0: poche parole precise, concise da parte di questo giovane, il quale ha detto che questi dossi, questi rallentatori in qualche modo servono. Prendiamo l'ultimo e chiudiamo il nostro servizio. Si ferma? Si ferma. Bondi, sui dossi artificiali che cosa ne pensi?
1: Su
0: questi rallentatori che sono stati posizionati.
1: Che già ci avevano rotti, ma come ne potevamo accogliere più? Immortizzato, ma un brandolo, ma su questo discorso, sulle strade di campagna, che io abito strade di campagna, faccio ne schifo proprio. Cus aggrava la situazione. Rob, che qualche giorno andiamo al comune in Gemana Mancap, striscia pedonale che è una poesia, e strade di campagna, che non si aggiustano mai. Ecco, tutto qua.
0: E al posto dei dossi lì che cosa avrebbe messo?
1: Diciamo un vigile, giusto, siccome stanno a sé a bianda, a grattarsi che c'è un vigile giusto che...
0: Ok, grazie.
2: Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
3: A lavorare? Cosa chi?

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistorimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Non so, biscotti.
5: Attenzione, attenzione.

very much, Dad.

0: like Galileo dropped the orange.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

0: so kleinen Fingern.
1: Robin, è tardi, vuole andare a casa.
2: Ma come è tardi? È solo le due, il momento magico del night comincia adesso.
1: Ma sto male, mi giro la testa.
2: E te crede, è bevuto come un alpino. Vattene a letto, va, così intanto mi scaldi la busta.

0: sera vengono qui nel locale, cantano, si ubriacano, litigano, insomma, si divertono. Sono in vacanza, loro. Per me invece è diverso, per me è dura, molto dura. E sì, perché oltre che lavorare qui tutta la sera, molto spesso la notte mi devo portare anche del lavoro a casa. E vi assicuro che non è facile, eh? È durissima.
1: Ist ja kein Bein dran, sind so kleine Finger.

0: che cazzo me ne frega le Sanremo a me? Io c'ho da sentire l'heavy metal progressive, il rock tecnico, il blues, il country western, il jazz, la fusion. Ma posso pensare a Sanremo? Ma io posso pensare a Sanremo?
1: Sigaldi, buonasera a tutti.
0: Basta!
1: Sigaldi!
0: Basta!
2: Ma chi è? Ma è matto questo?

la buccia d'acqua a Montecristo? Buona domenica, ma dove vanno i marinai? Robinson a Firenze? Dacci! Dacci!

0: Bene, una richiesta, questa era Overnight Sensation, Jerry Nights.
1: Output, input, switch control, loudness, tape monitor, muting. Termini tecnici che solo un esperto può insegnarvi. Brollo Hi-Fi vi insegna anche questo. Brollo Hi-Fi, con i suoi impianti alta fedeltà, vi vende la migliore tecnologia severamente selezionata dai mercati degli Stati Uniti e dal Giappone. Vasto assortimento di videoregistratori, amplificatori, giradischi, tuner, registratori a bobine e a cassette. I tecnici in sala d'ascolto sono permanentemente a tua disposizione per consigliarti il tuo impianto su misura. Brollo, il re incontrastato nella giungla dell'alta fedeltà. Brollo, in piazza Diocleziano, angolo via Cenisio 36 a Milano.
2: Ascolta e ricorda Radio Milano 1 su 91.500 FM stereo, telefono 34 53 442.
3: State ascoltando Radio Milano 1.
0: Amici radioascoltatori e radioascoltatrici, benvenuti a questa 32esima puntata del programma Number One. Un ciao ciao a tutti, come al solito, dal sottoscritto, vale a dire da Riccardo. E questi sono sempre gli studi di Radio 1 Sant'Eramo, questa volta stiamo trasmettendo dallo studio B. In regia sempre il nostro Daffy, il nostro validissimo Daffy. Cercherò di tenervi compagnia per 45 minuti, potremo ascoltare i 10 dischi più trasmessi da Radio 1 Sant'Eramo e poi alla fine, se rimane un po' di tempo, ascolteremo uno o due dischi lancio, dipende dal tempo che ci rimane.

0: storia che è nota come il Titanic di Posillipo,
1: che va avanti da un po' di tempo, in realtà.
0: È una nave fantasma che viene avvistata solo in determinate notti, quelle più oscure, quelle più

cioè non esisterebbe questa scena se non avesse un connotato decisamente e fortemente politico, di contrasto e di reazione. Se non ci fossero state le occupazioni non avremmo avuto gli stessi spazi. Io poi lo dico, da quando ero piccino vedevo la scena degli anni 80 ormai morta, ed è stata proprio con l'aggregazione giovanile all'interno delle occupazioni e quindi l'occupazione dell'occupazione come pratica quotidiana, che ha fatto sì che si creasse una scena.

0: Sì, ottimi drink, bellissima musica, belli calati, sì, belli calati, comunque tutto a posto.
1: Tutto a posto.
2: Cosa mi dice, dice mai?
3: La Madonna!
4: Porco Dio!
5: Ah, io c'ho molta rabbia contro Berlusconi perché...
6: Ma è un medico che ha fatto una rivoluzione. Perché la realtà dei fatti...
7: Agghiacciante quello che dicono!
8: Peggio che la Calabria!
9: Siamo veramente di fronte a un fenomeno.
10: Vuole sentire? Oh, senta, non si sente. Senta col naso. È odore di santità.

non ce l'ho con loro, però

0: Output, input, switch control, loudness, tape monitor, muting. Termini tecnici che solo un esperto può insegnarvi.
1: C'è bisogno di radio blackout. Sostieni la tua radio preferita. Sostieni di radio blackout.
0: Il loro nella giù dell'alta fedeltà.
2: Bene, una richiesta, questa era Overnight Sensation, Jerry Nights.
0: Output, input, switch control, loudness, tape monitor, muting. Termini tecnici che solo un esperto può insegnarvi. Lo zio che cagna snip e abbia olor.
3: Roll Wi-Fi, con i suoi impianti a alta fedeltà, vi vende la migliore tecnologia severamente selezionata dai mercati degli Stati Uniti e dal Giappone.
0: Vasto assortimento di videoregistratori, amplificatori, giradischi, tuner, registratori a bobine e a cassette. I tecnici in sala d'ascolto sono permanentemente a tua disposizione per consigliarti il tuo impianto su misura. Il re incontrastato nella giungla dell'alta fedeltà. Nella giungla dell'alta fedeltà. Rollo, in piazza Diocleziano, angolo via Cenisio 36.